Conosci mia cugina, che tipo originale, moderna e sai carina, non puoi trovarle qua, vale, lei vale il boogie boogie, conosci un po' l'inglese, comodo assai cortese, sa mormorare for you, se l'incontri la mattina sul tramvai, lei ti grida hello, goodbye, se nel bar la inviti a prendere un cocktail, se ne beve 5 o 6, oh. Conosci mia cugina, che tipo seducente, ti guarda sorridente, ma non c'è niente da fare.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

for goddess.

Yep.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 alcuni veicoli in avaria, verso Roma abbiamo un veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusi, in direzione Firenze, un altro veicolo in galleria nel tratto compreso tra Sasso Marconi e il video con la variante di Valico. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, in direzione di Livorno, massima attenzione per la presenza di materiali sulla carreggiata tra Scandicci e la Strassigna. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, da domani alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al Ponte Alpino per lo smontaggio della vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio alle 4, attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, estate fiorentina 2026.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 alcuni veicoli in avaria, verso Roma abbiamo un veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusi, in direzione Firenze, un altro veicolo in galleria nel tratto compreso tra Sasso Marconi e il Bidio con la variante di Valico. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, in direzione di Livorno, massima attenzione per la presenza di materiali sulla carreggiata tra Scandicci e la Strassigna. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, da domani alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al Ponte Alpino per lo smontaggio della vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio alle 4, attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata, e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in videocollegamento con Filadelfia gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto, prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
2: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
1: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. A Teheran cominciati ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate nella capitale da diverse città iraniane e dalle zone rurali per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le celebrazioni funebri e di commiato dureranno giorni e con diverse tappe da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad, nonché a Najaf e Karbala in Iraq. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di effrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Agguato nelle campagne del Foggiano, un uomo di 35 anni, conosciuto con il soprannome di Musulin, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Vieste. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, era in sella ad uno scooter. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un delitto legato agli equilibri della criminalità organizzata del Gargano. Roma si prepara ad accogliere quello che si annuncia come il più grande concerto mai realizzato in Italia da un singolo artista. Questa sera alla Spianata di Tor Vergata, Ultimo si esibirà davanti a 250.000 spettatori arrivati da diverse zone d'Italia. Laura Carchidi.
3: Un evento dalle dimensioni eccezionali, con un palco lungo 140 metri e 34 torri, oltre 18 maxi schermi e una passerella a forma di infinito, simbolo di Ultimo. Il concerto del cantautore romano La Favola per Sempre ha registrato il sold out in poche ore e porta nella capitale circa 250.000 spettatori in arrivo da varie parti d'Italia, ma non solo, saranno presenti anche diversi fan stranieri che si sono messi in viaggio da Germania, Svizzera e Austria per quello che lo stesso cantautore ha definito il raduno degli ultimi, pensato per celebrare il legame con il suo pubblico e il percorso iniziato 7 anni fa con il primo concerto negli stadi. La scaletta ripercorrerà i grandi successi della sua carriera, dai Tuoi particolari a Piccola stella, passando per 22 settembre, Buongiorno vita, Alba e Pianeti, senza dimenticare i brani del nuovo album, Il giorno che aspettavo. Atteso anche l'intervento di Fabrizio Moro, che aprirà il pomeriggio prima dell'inizio dello show. Imponente il piano per la sicurezza, la Questura di Roma ha predisposto un dispositivo straordinario con controlli agli accessi, aree dedicate al primo soccorso, decine di ambulanze, personale sanitario e assistenza per gli spettatori, oltre ad un piano speciale per la mobilità. Le linee A, B e C della metropolitana resteranno aperte per tutta la notte per agevolare il deflusso delle migliaia di fan attesi.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore dei Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi ad aprire le marcature di Lionel Messi. Passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
5: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime due di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via, Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
8: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Stai ascoltando Nova Radio,
1: Real Radio.
2: Abbiamo visto il meglio di ogni pezzo di mondo incontrato. Abbiamo amato e sognato per caso. Abbiamo sempre ringraziato.
3: Abbiamo preso il meglio di ogni pezzo di mondo solcato.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla variante

0: vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio alle 4. Attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel Foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia, momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione. Tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciato ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. La leader di Fuerza Popular, 51 anni, ha sconfitto il candidato della sinistra, Roberto Sanchez, ribaltando il precedente risultato grazie al voto dei peruviani residenti all'estero. Fujimori, al quarto tentativo dopo le precedenti sconfitte, è figlia ed erede politica dell'ex leader Alberto Fujimori, che al potere dal 1990 al 2000 è stato condannato per crimini contro l'umanità. Mondiali, trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari capoverde, capace di rimontare 2 volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, nuovo aggiornamento da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Partiamo dalla 12, codi alla barriera di Rosignano in direzione sud per traffico intenso. Rallentamenti anche sulla 11 tra Montecatini Terme e Lucca Est in direzione di Pisa. Ci spostiamo in A1, personale su strada al bivio con la variante di Valico in direzione di Firenze. E veniamo alla Fipili, prudenza, materiali dispersi sulla carreggiata allo svincolo di Empoli in uscita per chi proviene da Livorno. Per quanto riguarda i treni, disagi sulla linea Chiusi Firenze, il regionale 18746 sta viaggiando al momento con 28 minuti di ritardo per un inconveniente tecnico avvenuto alla stazione di Figline Valdarno. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Leo Messi, il salva Argentina. Tutto bene quel che finisce bene per i campioni iridati che sognano il bis, ma quanta paura al cospetto della matricola capoverde che ai sedicesimi si arrende 3-2 soltanto ai supplementari, battuta più che dall'albiceleste. Tanto per cambiare dalle prodezze della Pulce, un gol, il settimo in questa edizione, il 20° ai mondiali e l'intervento decisivo nell'autorete che ha sancito il passaggio agli ottavi. Martedì prossimo l'incrocio con l'Egitto, vittorioso ai rigori contro l'Australia. Sempre martedì Colombia-Svizzera che si sono sbarazzate di Ghana e Algeria. E stasera scatta il menù degli ottavi: alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Cambiamo argomento, tennis. Wimbledon, segnali di crescita per Jannik Sinner che liquida in 3-7 l'americano Brooksby, c'entra agli ottavi dove se la vedrà a sorpresa contro il qualificato giapponese Mochizuki, capace di eliminare il giovane talento spagnolo Kodar. Soddisfatto del cammino fin qui intrapreso, il numero uno del mondo e campione in carica.
2: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. A giorni ci riesco, a giorni faccio un po' fatica, è la prima volta che non gioco a nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, quindi sapevo mentalmente che le prime due partite erano molto difficili, però siamo riusciti a passare. Oggi è stato un piccolo step in avanti, speriamo di fare un altro piccolo step per la prossima partita, però siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene, più di così in questo momento non possiamo fare.
1: Oggi nel terzo turno tocca a Berrettini, Gobolli e Sonego, posti a Dimitrov, Kachanov e Fritz, tra le donne Paolini, Saccari. Formula 1 sogna la Ferrari di Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. L'alfiere del cavallino scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con un semaforo verde alle 16. Ciclismo in terra catalana a Barcellona, si alza il sipario sulla 113esima edizione del Tour de France. Il campione del mondo Tadej Pogacar prova ad avvicinare i miti conquistando la quinta Grand Boucle come anche Till Merckx, Hinault e Indurain. Promette battaglia il danese Vingegaard in trionfo nel Giro d'Italia. Infine all'atletica, 53 anni dopo Marcello Fiasconaro cade il record italiano degli 800, quello che resisteva da più tempo e che fu anche primato mondiale. L'impresa l'ha firmata a Nancy Francesco Pernici, 23enne bresciano, coprendo la distanza in 1:43:60, migliorando di 10 centesimi lo storico limite. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
5: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze Pisa Livorno, un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Passiamo alla variante di Valico, direzione Firenze, rallentamenti tra Badia e Firenzuola. Andiamo subito alla circolazione ferroviaria, un aggiornamento sulla linea, il 18185 da Firenze Castello a Empoli viaggia con 18 minuti di ritardo. E ricordo che a Firenze domani dalle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori a Ponte Alpino per lo smontaggio della vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio dalle 4 in poi. E ancora a Firenze per lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia alla

0: delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, spazio bimbi, laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 1, un veicolo è fermo nel tratto valdarnese tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. C'è una coda in A12 per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sulla diramazione Lucca via Reggio, prestare attenzione a un veicolo fermo tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione via Reggio. Aggiornamenti per quanto riguarda i treni, linea Firenze-Arezzo, il 18749 da Firenze-Santa Maria Novella ad Arezzo viaggia con 37 minuti di ritardo. Ancora a Firenze ricordo i lavori di illuminazione pubblica, fino al 25 luglio resta chiusa via di Capornia all'altezza dei civici compresi tra il 15 e il 32. A presto, nuovi aggiornamenti. Per il momento è tutto. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
2: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità.
1: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Si è chiuso con 3 condanne all'ergastolo il processo per la strage di Altavilla. I giudici della Corte d'Assise di Palermo hanno riconosciuto la massima pena per i 3 che hanno ucciso durante un rito contro Satana. Il servizio di Laura Carchidi.
3: In 30 anni non avevo mai visto una strage così assurda e crudele, così il procuratore capo di Termini Imerese Antonio Cavallo parlando dei fatti di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Caradante per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 all'interno dell'abitazione di famiglia nel palermitano. A perdere la vita furono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, 41 anni, il figlio Kevin di 16 anni e il più piccolo Emanuele di 5. L'unica sopravvissuta fu la figlia maggiore, allora 17enne, che riuscì a salvarsi e a chiedere aiuto ai carabinieri. Il padre e marito delle vittime li aveva uccisi con l'aiuto dei 2 complici durante un rito satanico per liberarli dal demonio. Mi chiamo Giovanni Barreca, ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi, aveva detto il 56enne chiamando i carabinieri dopo la strage. Per lui la procura aveva chiesto 30 anni riconoscendogli una semi-infermità mentale, ma i giudici hanno disposto il carcere a vita anche nei suoi confronti, oltre a 3 anni di isolamento diurno, alla decadenza della responsabilità genitoriale e ad una provvisionale di 1 milione di euro per i familiari delle vittime.
1: È la capitale federale della Svizzera, ma è nello stesso tempo una città medievale magnificamente conservata che ospita al suo interno strutture modernissime come un museo tutto dedicato al denaro. E proprio questo weekend vi si svolge un evento tipicamente svizzero. Siamo a Berna, come ci spiega Alice Della Bruna.
4: Berna è una città che d'estate offre tantissime cose. Ad esempio, se è una giornata molto calda e noi a volte abbiamo bisogno di scappare dal caldo, le piscine sono gratuite e una si trova esattamente sotto il Palazzo Federale e quindi è una bellissima vista. Una novità molto interessante è il Kaiserhaus, quindi questo Moneyverse, che offre la Banca Nazionale Svizzera. Ed è un nuovo museo gratuito con audioguida anche in italiano dove si può scoprire come viene fatto il denaro.
5: E poi c'è la città medievale.
4: La città medievale, patrimonio UNESCO, sicuramente offre anche lì tantissime cose. Ad esempio al suo centro c'è questa torre dell'orologio che può essere anche quella visitata e anche in caso di brutto tempo ci sono 6 chilometri di portici coperti. Piccola chicca. Quest'estate per la prima volta nello stadio di Berna di Wangdorf si terrà un festival di lotta svizzera, quindi per gli interessati del genere è sicuramente un evento da non perdere.
1: Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime 2 gare. Jenny De Gaetano.
6: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23 Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gil, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
1: Formula 1 alle 13 scatta la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella pista di casa parte dalla pole position Lewis Hamilton, con la Ferrari alle spalle del cavallino Antonelli, Verstappen e l'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
9: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
10: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta a luglio Col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
9: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, code a tratti, il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Ci spostiamo sulla 11, anche qui code a tratti per flussi intensi tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione di Pisa. Mentre in A12 code tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Uno sguardo alla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e il bivio con la diramazione per Pisa in direzione di Livorno. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, ricordo che da domani alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al ponte Alpino a Firenze, smontaggio della vecchia struttura, treni che riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio, attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

Grazie.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
2: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità.
1: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Si è chiuso con 3 condanne all'ergastolo il processo per la strage di Altavilla. I giudici della Corte d'Assise di Palermo hanno riconosciuto la massima pena per i 3 che hanno ucciso durante un rito contro Satana. Il servizio di Laura Carchidi.
3: In 30 anni non avevo mai visto una strage così assurda e crudele, così il procuratore capo di Termini Imerese Antonio Cavallo parlando dei fatti di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Caradante per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 all'interno dell'abitazione di famiglia nel Palermitano. A perdere la vita furono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, 41 anni, il figlio Kevin di 16 anni e il più piccolo Emanuel di 5. L'unica sopravvissuta fu la figlia maggiore, allora 17enne, che riuscì a salvarsi e a chiedere aiuto ai carabinieri. Il padre e marito delle vittime li aveva uccisi con l'aiuto dei 2 complici durante un rito satanico per liberarli dal demonio. Mi chiamo Giovanni Barreca, ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi, aveva detto il 56enne chiamando i carabinieri dopo la strage. Per lui la procura aveva chiesto 30 anni riconoscendogli una semi-infermità mentale, ma i giudici hanno disposto il carcere a vita anche nei suoi confronti, oltre a 3 anni di isolamento diurno, alla decadenza della responsabilità genitoriale e ad una provvisionale di 1 milione di euro per i familiari delle vittime.
1: È la capitale federale della Svizzera, ma è nello stesso tempo una città medievale magnificamente conservata che ospita al suo interno strutture modernissime, come un museo tutto dedicato al denaro. E proprio questo weekend vi si svolge un evento tipicamente svizzero. Siamo a Berna, come ci spiega Alice Della Bruna.
4: Berna è una città che d'estate offre tantissime cose. Ad esempio, se è una giornata molto calda e noi a volte abbiamo bisogno di scappare dal caldo, le piscine sono gratuite e una si trova esattamente sotto il Palazzo Federale e quindi è una bellissima vista. Una novità molto interessante è il Kaiserhaus, quindi questo Moneyverse che offre la Banca Nazionale Svizzera. Ed è un nuovo museo gratuito con audioguida anche in italiano dove si può scoprire come viene fatto il denaro.
5: E poi c'è la città medievale.
4: La città medievale, patrimonio UNESCO, sicuramente offre anche lì tantissime cose. Ad esempio al suo centro c'è questa torre dell'orologio che può essere anche quella visitata e anche in caso di brutto tempo ci sono 6 chilometri di portici coperti. Piccola chicca. Quest'estate per la prima volta nello stadio di Berna di Wangdorf si terrà un festival di lotta svizzera, quindi per gli interessati del genere è sicuramente un evento da non perdere.
1: Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime 2 gare. Jenny De Gaetano.
6: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementare, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gil, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei Galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
1: Formula 1 alle 13 scatta la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella pista di casa parte dalla pole position Lewis Hamilton, con la Ferrari alle spalle del cavallino Antonelli, Verstappen e l'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.

0: collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Firenze, per traffico intenso, rallentamenti tra il Bivio A1 Variante e Badia. Il traffico scorre invece regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Pipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità.
2: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Si è chiuso con 3 condanne all'ergastolo il processo per la strage di Altavilla. I giudici della Corte d'Assise di Palermo hanno riconosciuto la massima pena per i 3 che hanno ucciso durante un rito contro Satana. Il servizio di Laura Carchidi.
4: In 30 anni non avevo mai visto una strage così assurda e crudele, così il procuratore capo di Termini Imerese Antonio Cavallo parlando dei fatti di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Caradante per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 all'interno dell'abitazione di famiglia nel Palermitano. A perdere la vita furono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, 41 anni, il figlio Kevin di 16 anni e il più piccolo Emanuel di 5. L'unica sopravvissuta fu la figlia maggiore, allora 17enne, che riuscì a salvarsi e a chiedere aiuto ai carabinieri. Il padre e marito delle vittime li aveva uccisi con l'aiuto dei 2 complici durante un rito satanico per liberarli dal demonio. Mi chiamo Giovanni Barreca, ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi, aveva detto il 56enne chiamando i carabinieri dopo la strage. Per lui la procura aveva chiesto 30 anni riconoscendogli una semi-infermità mentale, ma i giudici hanno disposto il carcere a vita anche nei suoi confronti, oltre a 3 anni di isolamento diurno, alla decadenza della responsabilità genitoriale e ad una provvisionale di 1 milione di euro per i familiari delle vittime.
2: È la capitale federale della Svizzera, ma è nello stesso tempo una città medievale magnificamente conservata che ospita al suo interno strutture modernissime, come un museo tutto dedicato al denaro. E proprio questo weekend vi si svolge un evento tipicamente svizzero. Siamo a Berna, come ci spiega Alice Della Bruna.
5: Berna è una città che d'estate offre tantissime cose. Ad esempio, se è una giornata molto calda e noi a volte abbiamo bisogno di scappare dal caldo, le piscine sono gratuite e una si trova esattamente sotto il Palazzo Federale e quindi è una bellissima vista. Una novità molto interessante è il Kaiserhaus, quindi questo Moneyverse, che offre la Banca Nazionale Svizzera. ed è un nuovo museo gratuito con audioguida anche in italiano, dove si può scoprire come viene fatto il denaro.
6: E poi c'è la città medievale.
5: La città medievale, patrimonio UNESCO, sicuramente offre anche lì tantissime cose. Ad esempio, al suo centro c'è questa torre dell'orologio, che può essere anche quella visitata, e anche in caso di brutto tempo ci sono 6 chilometri di portici coperti. Piccola chicca: quest'estate per la prima volta nello stadio di Berna di Wangdorf si terrà un festival di lotta svizzera, quindi per gli interessati del genere è sicuramente un evento da non perdere.
2: Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
7: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementare, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei Galletti, che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
2: Formula 1 alle 13 scatta la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella pista di casa parte dalla pole position Lewis Hamilton, con la Ferrari alle spalle del cavallino Antonelli, Verstappen e l'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blitz Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

vive tra le ombre che non puoi disegnare, indecisi se costruire o lasciare crollare, tra i muri dipinti di storie mai finite e mani sporche di emozioni proibite. Si vive nel mare che inghiotta i confini, nelle città che dormono sopra i rottami, nei cori che urlano a squarciagola che vivere è un rischio e chi scappa è già solo.

per far contenti di vederti cervellare. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, saliva su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chaudet, strozzati tutti quanti allo steccato.

0: Taxi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 ci sono code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muovesi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: E asciuto pazzo, padrone!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Questa linea di ricerca in generale nasce da una prospettiva che noi definiamo ecologica, cioè nel senso quello che accade nel mondo ha un impatto sulla nostra salute mentale, sulla salute mentale dei giovani, ma in realtà diciamo di tutti i target, di tutte le età.
5: Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca alla Federico II di Napoli, sta svolgendo insieme alla professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica sempre all'Università di Napoli, una serie di ricerche dedicata all'impatto che hanno conflitti, guerre, eventi traumatici globali sulla salute mentale dei giovani adulti. In particolare stiamo parlando di studentesse e studenti dell'Università di Napoli e chiediamo proprio alla professoressa Barbara De Rosa di spiegarci da dove è partita questa ricerca.
6: Abbiamo chiesto ai ragazzi quali erano le loro principali preoccupazioni. Abbiamo analizzato questi dati e tra le preoccupazioni collettive erano centrali quelle relative alla guerra e quelle relative al cambiamento climatico.
5: Qual è la fascia di età coinvolta?
6: 18-35 anni.
5: Due sono le preoccupazioni principali, le guerre e i cambiamenti climatici.
6: E da lì sono partite queste due linee di ricerca che indagano appunto l'impatto da un lato che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti e dall'altro la crisi climatica. Però poi c'è anche tutto un ambito delle preoccupazioni individuali che sono emerse, su cui stiamo lavorando. È un altro filone di ricerca che ha a che fare piuttosto con la cultura del prestazionale, direi, per sintetizzare.
5: Torniamo alle guerre. Sì. I giovani e le giovani che cosa esprimono e come avete raccolto le loro emozioni e sensazioni o riflessioni?
6: All'inizio è stata una raccolta di dati narrativi, li chiamiamo, cioè abbiamo semplicemente chiesto a loro, nell'ambito di un'attività formativa però, quali erano le loro principali preoccupazioni che poi sono state oggetto di discussione in aula. Sulla questione della guerra abbiamo trasformato questi dati narrativi in un questionario a risposta chiusa sulla preoccupazione per la guerra.

0: Grazie a questo questionario, Barbara De Rosa e Giorgio Maria Regnoli, docente e ricercatore dell'Università di Napoli, hanno messo a punto una scala che quantificasse la preoccupazione legata alle guerre.
1: Questa scala sulla preoccupazione è stata un po' la scala che ha aperto un po' il filone di ricerca dell'indagine sull'impatto che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti, tanto è vero che è stata poi richiesta anche in altri contesti culturali per poter essere adattata e validata, quindi utilizzata in questi contesti culturali come il Messico, l'Iran, l'Indonesia, Cipro, quindi il Pakistan. Sono davvero tanti contesti culturali diversi in cui questa scala sta lavorando.
0: Cioè stanno usando, ci sono ricercatori che usano lo stesso tipo di domande, di questionario,
1: sì, esatto,
0: per capire quanta è la preoccupazione tra i giovani di quel paese?
1: Esatto, sì, per poter rilevare, diciamo, la preoccupazione e quindi per poter rilevare uno dei tanti possibili processi psicologici che si può attivare in contesti non direttamente coinvolti rispetto alla minaccia, poi, diciamo, della guerra.
2: Siamo andati ad indagare anche, si chiamano dei mediatori, per vedere se incidevano degli altri aspetti, per esempio una visione negativa, ansiosa del futuro, l'intolleranza per l'incertezza, cioè come in questa relazione la preoccupazione incide sull'ansia, stress e depressione, perché aumenta, diciamo, la visione negativa del futuro e l'intolleranza per l'incertezza.
1: Alla fine della pandemia da Covid-19 noi ci siamo resi conto, non noi, diciamo la ricerca anche sul piano nazionale, che si parlava proprio di un'emergenza sul piano della salute mentale, soprattutto per il target dei giovani adulti. Nel 2023 il target, proprio questa fascia d'età, era quella che maggiormente aveva richiesto l'ausilio del servizio di psicologia di base, del servizio, diciamo, il bonus psicologo. Quindi tutti questi aspetti ci hanno portato a fare una domanda: se i giovani adulti stanno così male, quello che sta accadendo nel mondo in termini sia di crisi climatica, ma poi anche di guerre, e quindi prima la guerra russo-ucraina, poi la riaccensione della questione medio orientale, ci hanno portato a domandare: questo aumento di sofferenza psicologica, che è rilevata, che è riscontrabile, è influenzata da questi fattori, da questi fenomeni globali a cui i giovani sono esposti?
0: Continuiamo ad ascoltare Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca all'Università di Napoli Federico II, e la professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica nella stessa università. Insieme stanno svolgendo una serie di ricerche sull'impatto che hanno conflitti, guerre ed eventi traumatici globali sulla salute mentale di giovani adulti.
2: Ma le nostre ipotesi erano che, perché appunto di salute mentale dei giovani si parla da tanto, in particolare, come dicevamo, dalla pandemia, che però è un contesto in cui erano direttamente coinvolti, quindi è diverso. La nostra ipotesi è che non sono soltanto elementi appartenenti al loro contesto di vita che possono avere un effetto traumatizzante o comunque un effetto sulla salute mentale, ma che quello che avviene nel mondo, specialmente quando il mondo diventa, diciamo, quando si riaccendono guerre in continuazione, che quegli elementi che meno sono considerati in psicologia, perché si va più sull'individuale, ma che il collettivo ha un effetto e lo dobbiamo tenere in considerazione. E quindi su questo sicuramente, diciamo, i risultati che abbiamo ottenuto confermano questa ipotesi.

0: Avete anche lavorato sull'influenza dei media sullo stato di salute mentale dei giovani?
1: In realtà, dopo aver constatato che esiste questo impatto della preoccupazione per la guerra sui livelli, diciamo, sulla salute mentale, noi ci siamo chiesti, sì, però nei contesti non direttamente coinvolti la guerra viene veicolata sostanzialmente attraverso i media e quindi, diciamo, da una comunicazione che molto spesso è una comunicazione mediatica che molto spesso è di tipo patemico, no? Cioè che sottopone gli utenti a delle immagini molto violente, molto drammatiche, eccetera, e non aiuta ad orientarsi nella questione, a capire, a pensare, ma vuole scioccare soltanto. E noi ci siamo chiesti, non è che questa modalità incide nella relazione che la preoccupazione per la guerra ha sulla salute mentale? Cioè non è che è il modo in cui vengono veicolate queste immagini che rende l'impatto più significativo?
2: Oggi gli studi proprio su quest'area di indagine ci mettono in luce come non è soltanto la frequenza di esposizione o il contenuto informativo a cui si è esposti a poter avere un impatto sulla salute mentale, ma anche effettivamente il processo che tale esposizione alimenta. Questa esposizione alimenta un processo, accresce un processo psicologico che è un processo che rientra nell'area della traumatizzazione.
0: Avete citato l'esposizione a immagini e a video. È maggiore l'effetto di video e di immagini rispetto, per esempio, ai testi scritti? E c'è una differenza tra i diversi media?
1: Sì, assolutamente, perché noi abbiamo, diciamo, chiesto in questa batteria di questionari dove indagavamo il ruolo dei media, che tipo di media utilizzavano prevalentemente, per cui per esempio i giovani adulti si informano prevalentemente attraverso i social media e quindi diciamo l'esposizione è l'esposizione a quel tipo di informazione. Adesso abbiamo iniziato anche una ricerca di questo tipo, però relativa specificamente alle immagini legate alla Palestina. E questa ricerca, che ha un impianto simile, però è stata fatta con tutta la popolazione, quindi non soltanto sui giovani adulti. E noi abbiamo visto, lì abbiamo potuto fare la differenza, andare a vedere che c'è una differenza nell'impatto traumatico delle immagini quando l'utilizzo dei media è prevalentemente quello dei social media, rispetto ad altri, rispetto a, appunto, giornali, telegiornali, eccetera, eccetera.
0: È più traumatizzante?
1: Sì.
0: Questo proprio per il tipo, il linguaggio, il montaggio e, come dire, il tipo di testo?
1: Sì, probabilmente anche rispetto alla, diciamo, a questa modalità con cui vengono, funzionano i social media, che tu più cerchi un'immagine più ti viene proposta quel tipo di immagine, no? Quindi diventa anche un'esposizione più passiva.
0: Perché l'algoritmo esatto, che guida, e quindi esatto, vieni sottoposto continuamente a quel tipo di,
1: esatto,
0: immagini.
1: Sì.

0: Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica all'Università di Napoli, condivide ora con noi una riflessione sul mito della prestazione, un mito contemporaneo.
1: Quando noi abbiamo raccolto, abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le vostre principali preoccupazioni, è uscito tutta un'area che ha a che fare non con fenomeni collettivi specifici, traumatici, come appunto può essere la pandemia, la guerra, la crisi climatica, ma anche rispetto, preoccupazioni rispetto ad una cultura. La chiamo così, ma non è cultura per me, diciamo della prestazione che si è affermata da decenni e decenni nel nostro contesto occidentale. Una tendenza alla velocità, all'urgenza, al fare le cose, alla competizione con l'altro che dovrebbe essere il mio solidale, no? L'amico all'università non è quello con cui condivido le difficoltà e mi aiuta, ma è quello con cui competo. Dover fare prestazioni che eccedono la mia capacità anche di, come dire, di vivere anche un percorso come quello giovanile, degli studi, no? Che richiede come ogni percorso di formazione. Anche di incontrare il fallimento, l'errore, no? Per adesso in questa cultura l'errore e il fallimento è una specie di tabù, è diventato, quindi è una pressione al prestazionale molto forte che secondo me ha molto a che fare con il disagio dei giovani, a cui poi si aggiungono, infatti oggi si parla di una situazione contemporanea di policrisi, no? Cioè ci sono più fattori di crisi, più fattori potenzialmente traumatici che si stanno aggiungendo gli uni agli altri, però questa cultura nasce parecchio tempo fa, direi negli anni 80, insomma, e vediamo adesso gli effetti.

0: Torno alle guerre e alle ansie, da guerre, da esposizione ai media. Possiamo dire che stare lontano dai social o usarli meno può fare stare meglio?
1: Io credo che la cosa importante sia il modo in cui usiamo le cose, non le cose in sé, usarle o no. Cioè, per esempio, essere quanto più possibile soggetti attivi delle proprie scelte. Laddove un po' per inerzia, un po' per abitudine, ci facciamo prendere da cose che in realtà gestiscono, ma ci vuole l'algoritmo. È questo che va invertito, non è il social media in sé, ma è come lo uso.
0: Sì, quindi più che scrollare, andare a cercare.
1: Esatto, quando voglio anche, quando voglio, quando sono pronto, perché poi in psicologia questa questione del trauma, proprio il concetto di trauma, ha a che fare con un eccesso a cui sono confrontato rispetto alla, diciamo, alla mia preparazione psicologica a gestire quel qualcosa. Quindi un evento può essere traumatico per me, può essere non traumatico per un altro. Può essere traumatico per me oggi e non esserlo domani, per esempio. Dipende da se sono preparato, quanto sono preparato ad affrontare la difficoltà, diciamo. E quindi è il trasformare quello che subiamo senza rendercene conto in una scelta attiva. Io ho bisogno di capire cosa sta succedendo in Palestina, mi vado a cercare le informazioni, scelgo le fonti informative che mi fanno capire. Non che mi sconvolgono e basta, anche perché quello che è emerso in questo lavoro che facciamo con i ragazzi, quindi non ti parlo dei questionari, no? Proprio il lavoro di gruppo che facciamo, una cosa che mi ha molto sorpresa è che è uscito in maniera abbastanza reiterata questo fatto che, diciamo, loro si sentono sconvolti da quello che sta succedendo, per esempio, in Palestina. Si sentono impotenti, non possono fare, sentono di non poter fare niente. L'unica cosa che sentono di poter fare è essere esposti a quelle immagini. Se interrompono quello scrollo o interrompono l'algoritmo che gli fornisce, si sentono in colpa. E questa è una cosa terribile, perché naturalmente quando un evento eccede la mia capacità di gestirlo, io inizio a difendermi. Quindi anche tutto il discorso dell'indifferenza, della saturazione, dell'anestesia, quelle sono forme difensive rispetto ad un rischio di crollare, perché quello che mi viene consegnato è troppo per me in quel momento. Quindi anche poter dire in questo momento non ce la faccio perché mi sento fragile per altre cose e allora non aggiungo altri elementi forti. Quando mi sento meglio vado a cercare, però vado a capire e vado a scegliere. Quello che a me preoccupa personalmente come docente è che una reazione all'essere molto toccati da quello che succede nel mondo può essere di tipo, come dire, un po' masochistico, no? Finisce per essere un po' masochistico. Allora, poiché mi fa stare male e mi sento impotente, allora l'unica cosa che posso fare è guardarli senza interruzione queste immagini. E questo non va bene perché finirà per rendermi indifferente, perché non posso reggerli oltre un certo limite.

0: Esistono delle differenze di genere significative?
1: Certo, esistono delle differenze di genere importanti rispetto a, diciamo, tutti i costrutti che noi abbiamo esplorato in questi diversi anni e nelle diverse ricerche. Sicuramente emergono livelli molto più alti, sia di stress e di disagio psicologico in termini di ansia e depressione, sia in termini proprio di costrutti specifici come guerra, come preoccupazione per la guerra, come paura per la guerra nelle donne. Quindi sono le donne, diciamo, ad avere, diciamo, livelli più elevati di disagio, sia specifico rispetto alla guerra che rispetto agli outcome di salute mentale che consideriamo. Sicuramente questo ha a che fare, diciamo, da un lato con quelli che i modelli, diciamo, di psicologia chiamano, diciamo, la dimensione la tendenza all'internalizzazione, cioè, diciamo, la tendenza più femminile a vivere la dimensione emotiva, diciamo, con particolare intensità. E tutto l'aspetto degli stereotipi, dei modelli culturali, dove appunto c'è anche quella, la dimensione associata al maschile di sia un minor contatto con la dimensione emotiva, ma anche una maggiore difficoltà nell'espressione della dimensione emotiva.
2: Rimane, io credo, sempre, come dire, un dubbio su questi dati che emergono, nel senso che quando un questionario ti chiede delle cose che possono essere anche piuttosto intime, relative a, diciamo, come ti senti, eccetera, questa differenza di genere potrebbe essere anche collegata al fatto che forse le donne tendono più a esprimere anche le loro difficoltà rispetto agli uomini. Potrebbe dipendere anche da questo è molto difficile da capire.

0: Chiudiamo questa intervista a Barbara De Rosa e a Giorgio Maria Regnoli dell'Università Federico II di Napoli con un'ultima riflessione. I laboratori che questi due ricercatori tengono insieme ai loro giovani studenti, laboratori dedicati alla riflessione e alla quantificazione dello stress e del distress legato ad eventi globali traumatici per loro, ha anche un'appendice importante e riguarda la creazione di uno spazio di condivisione in cui si creano dei momenti anche di ritessitura delle relazioni tra gli studenti, momenti di condivisione e anche di contenimento.
1: Questi strumenti, queste scale che noi abbiamo costruito nascono proprio con l'idea non solo di rilevare la preoccupazione per la guerra, rilevare la paura, rilevare la traumatizzazione vicaria, ma permettere nel momento della compilazione un processo riflessivo su questi costrutti e quindi in questo caso su incominciarsi a domandare ma quanto sono preoccupato, ma quanto i media mi stanno impattando sulla mia salute. È per questo che poi noi collochiamo l'utilizzo di questi strumenti in un contesto, in un setting formativo, no? Dove tutto quello che poi viene fuori dall'attivazione emotiva che questi strumenti elicitano può essere, diciamo, può trovare uno spazio di condivisione, di espressione, di contenimento. Questo è importante, diciamo, sottolineare, perché sappiamo che questi temi suscitano comunque un'attivazione nei giovani, in particolare nei giovani, quindi è importante poi collocare ricerche anche di questo tipo in dei contenitori che sono supportivi, contenitivi.
2: Questa è una cosa che per me è molto importante, è sempre stata molto importante, perché diciamo spesso nell'università, nella ricerca, si fanno ricerche anche con questionari molto potenti emotivamente, lasciando un po' chi lo compila poi abbandonato a se stesso, cioè da un lato lo stimola a riflettere e a contattare degli aspetti molto forti emotivamente, però poi non trova un supporto. Quindi per me è molto importante il fatto che sia, diciamo, che queste ricerche avvengano sempre all'interno poi di un percorso formativo che è anche un percorso di condivisione, di discussione e anche di ritessitura di legami tra di loro.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Siamo in diretta alla Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, all'SMS di Rifredi, sempre più così. Dirette che, diciamo così, risentono in qualche modo delle giornate di trasmissioni qui da Via Vittorio Emanuele II. Siamo praticamente, ricordo a chi non fosse ancora venuto davanti all'SMS di Rifredi, sul palco per il soundcheck ci sono gli End Logic, tra un po' ci sale Golconda. Questi sono i due artisti che suonano stasera a partire dalle 21:30. Prima ancora un talk dedicato all'intelligenza artificiale con Francesco Disa e Andrea Piazzoli, ci sarò anch'io. C'è la fiera del fumetto del Blif, stasera la scena è a base di tortelli molto altro a cura del Circolo Arci di Barberino di Mugello. E io vi saluto subito, sono Martina Agnoletti, con me come sempre Stefano Patrizio, indispensabile per queste dirette, la Stella Rossa, direi assolutamente sì. Quindi vi lasciamo in compagnia del Blif con nuovi ospiti, una nuova intervista che vi terrà compagnia nei prossimi 40 minuti circa. Buon ascolto.

Ed eccoci qua in diretta su Nova Radio dalla Stella Rossa. Io sono Gianluca, con me ci sono gli autori dello spazio Blifest, della nostra festa del fumetto indipendente. Abbiamo con noi già di Militanza Grafica e Alessandra Muto per Renapé. Parleremo di un libro molto importante e di un fumetto altrettanto importante. Parlano di un rapporto tra una madre e una figlia e un figlio, ed è quindi bello perché si mettono al centro le relazioni, dentro però un contesto più grande, che può essere appunto la vita quotidiana e anche dei momenti storici, come per quanto

0: si capisce già dal titolo, quindi il bambino che vi sta parlando sono io. Mia mamma all'epoca aveva 44 anni, ne avevo 11. Abbiamo trovato i diari, abbiamo scritto quello che è la nostra esperienza durante il G8 di Genova, quelle che sono state però non soltanto le caparbietà che poi hanno portato, no, a storicizzare quel momento conflittuale, ma in realtà è il rapporto proprio più basico e forse più umano, che è quello tra un figlio di 11 anni e una mamma appunto di 44, che come tante altre persone dicevano: noi siamo in 6 miliardi e voi siete solo in 8, ecco, che volevano provare un altro mondo, e lì vi buttate nel nostro personale incubo che diventa collettivo.
1: Che ricordi hai di quei giorni, di quei momenti?
0: Allora, ho ricordi confusi certamente per la mia tenera età, ma comunque purtroppo sufficientemente nitidi per avere ancora quella rabbia sufficiente per urlare ancora che un altro mondo è possibile. Se invece parliamo di mia madre, lo leggete nel libro, la sua reazione, che invece è sicuramente di una persona di un'altra generazione, e probabilmente che ha deciso che la strada del Ronin, come si direbbe da qualche parte, in qualche fumetto più giappo, più manga, ovvero sia di un samurai o comunque di una persona combattente che decise dell'esilio, è forse stata la sua strada maestra anche per stare meglio con se stessa.
1: Sì, poi hai lavorato molto anche per antifanzine, sì, eccetera, hai fatto la copertina del ventennale, sì, eccetera. Ti chiedo quanto è importante il fumetto militante oggigiorno, nel momento anche che stiamo vivendo in Italia?
0: Ah, io prendo questo spazio per fare una mia piccola dichiarazione rispetto alla tua domanda, perché è un tema abbastanza croccante nell'ultimo periodo, ovvero sia quanto in un artista si debba esporre a livello politico. C'è stato tanto di cui chiacchierare. Reputo che una persona che fa arte cerca in qualche maniera di entrare nelle maglie delle regole per distruggerle, e non per lasciare un deserto, ma per una ricostruzione. Schierarsi non è un riempire un vuoto come magari altri artisti magari un po' più noti, diciamo, del mainstream hanno deciso di dire, perché molte persone poi hanno detto: forse a volte è meglio anche non dire niente se non ci credi, non lo so, io direi aprite un libro e credete a un altro mondo, quindi schieratevi, fate cose.
1: Poi il fumetto quindi diventa anche uno strumento per passare idee, valori e anche operazioni, insomma, di militanza, eccetera. Che comunità si è creata intorno a questo tipo di fumetto? C'è nei festival, c'è un riscontro, si avverte qualche cosa?
0: Sì, ma non la comunità, diciamo, chiamiamola comunità perché poi dopo è relativo, diciamo questo magma, chiamiamolo meglio così, fluido, molto caldo, esiste, è sempre esistito. È chiaro che adesso è magari a volte messo in ombra, ma per mere produzioni commerciali, nel senso che è chiaro che passare verso una grande etichetta discografica, per esempio qua sentiamo dei musicisti, come invece per noi potrebbero essere dei grandi editori, in realtà il substrato che una volta veniva chiamato underground, il do it yourself in inglese, ovvero fai quel che puoi, l'autoproduzione esiste, è molto forte, ci sono grandi festival in Italia e c'è veramente dei cavoli di vulcani che esplodono, cose meravigliose. Quindi sostenetele quanto potete, per quello che potete, ma soprattutto fate rete. Per fare rete si intende comunicare fra le varie realtà per non diventare un'isola deserta, ma per fare arcipelago. Forse questo sarebbe un sogno. Ecco, io ci provo con il mio piccolo, con militanza grafica, ma qua c'è un'altra persona meravigliosa che lo dirà, penso che siamo d'accordo, vedevo il cenno.
2: Sì, assolutamente. Ciao a tutti, sono Alessandra Muto, è la prima volta che sono in radio e ciao. Diciamo, sottoscrivo tutto quello che dici. Io ho scritto Fottutissima Tenerezza, però prima ancora faccio parte di Santa Feira, che è festival che si svolge a Napoli, con cui stiamo facendo questo, cioè creiamo comunità. Ogni giovedì ci incontriamo con i fumettisti a Napoli, perché appunto non vogliamo che le persone si sentano sole, si creda che i fumettisti si

0: incontrino soltanto nei festival, perché poi è questo quello che succede, che durante, cioè, il periodo di fuoco dei festival e poi tutto il resto dell'anno ci si sta nella propria cameretta a produrre, invece tutti si stiamo tutto l'anno sempre, quindi per me e per un'altra persona che... tante altre persone che hanno contribuito alla creazione di questo spazio, ma soprattutto Federica Ferraro, Archivio di Ferro, abbiamo messo su questo spazio che c'è ogni giovedì all'ex asilo Filangieri a Napoli. E vabbè, inizio a parlare invece del...
1: Guardando al tuo fumetto mi colpisce tantissimo il titolo, Fottutissima Tenerezza, sì. Che è un misto di, appunto, di tenerezza, quindi di sentimento, ma anche unità
0: di maledizione.
1: Maledizione unita anche a una certa ironia, sì. Perché poi leggendola si coglie veramente. Io volevo sapere, c'è stata un'immagine, una frase, un qualcosa che ti ha dato la scintilla per fare questo fumetto?
0: È stata, vabbè, diciamo, il titolo, se la domanda è sul titolo, sì. È una gif che mi hanno mandato in una chat di, okay, WhatsApp, che era La Fottutissima Tenerezza, e io non so, in quel momento ho avuto una specie di flash, ho detto cazzo, questo è il titolo. E quindi così è nato, perché sì, cioè, questa cosa che hai detto tu, che la tenerezza è una cosa che sento mia, ma a volte la sento un po' come una condanna che mi fa, è un motore ma mi fa anche cadere, è un po' una croce, una delizia, e si apre così anche il libro, come dicevi, con questo rapporto con mia madre, che però si esaurisce nel partiamo dal principio. Fottutissima Tenerezza è una raccolta di storie che ho fatto tra il luglio 2023 e dicembre 2024, e le avevo caricate inizialmente su Instagram, e così veramente semplicemente perché le facevo in questo mondo, sembra che se non posti non esisti, e quindi le ho fatte esistere per comunicare con le persone, perché appunto c'è una grande volontà comunicativa, appunto, che l'arte non ci deve far sentire soli, ma cioè, ci deve collegare, e soprattutto l'arte è sempre generativa, non è un riempire un vuoto, come dicevi, ma è generativa di cose inaspettate. Appunto, ho fatto varie presentazioni e ad ogni persona il libro ha toccato in maniera diversa. Quindi anche questo è molto, molto interessante per me, anche riparlarne, poi penso, cioè, trovo delle cose che in effetti ci sono ma a cui non avevo pensato, quindi anche l'assenza di controllo con cui l'ho fatta. Io all'inizio non pensavo neanche di pubblicarlo, questo libro non è nato con la finalità, diciamo, di pubblicarlo, quindi niente, questo è stato l'approccio un po'.
1: Poi un altro aspetto è appunto l'ironia, mm-hmm, che pervade tutto il libro, anche con questi Kleenex,
0: sì,
1: che scandiscono proprio il tempo narrativo. Volevo sapere quanto serve anche a te ricorrere appunto a questo strumento narrativo, come per esempio i Kleenex, a queste immagini un po' ironiche, per non cadere nella retorica, perché comunque sono eventi, racconti che abbiamo un po' vissuto tutti quanti, più o meno.
0: Sì, diciamo, appunto, il Kleenex è una volontà di fare anche un po' autoironia su quello stereotipo della ragazza che racconta le storie magari degli ex, e quindi poverina, cioè è un modo canzonatorio per dire insomma, sì, l'ennesimo Kleenex continua a caderci, ci sarà una pagina piena di Kleenex a un certo punto, quindi tipo svegliati, cambia strada.
1: Infatti su una racconti di una relazione abbastanza tossica, abbastanza brutta, che evidentemente hai vissuto, vorrei sapere quindi ti interessava più raccontare la ferita oppure il percorso per uscire da questa situazione, perché non in altre letture troviamo la stessa situazione, però che vuole un po' stimolare il giudizio facile, un po' la tuverina, pietà, invece tu sei molto gagliarda e si vede che c'è uno...
0: Quello che voglio evitare prima di tutto è raccontare il privato, cioè io non racconto mai quello che è successo, prima di tutto perché non c'è l'altra persona che può rispondere, sarebbe solo il mio punto di vista, e non voglio che il lettore, non voglio accompagnare il lettore ad un giudizio, non mi interessa, voglio accompagnare il lettore a, a un empatizzare con quello che sto provando, e, attraverso appunto metafore che non sono mai simboli, perché la metafora può cambiare sempre forma, e quindi io do diciamo la forma che mi interessa a quella sensazione, e mi interessa anche poi nei libri che leggo vedere questa metafora che prendere sempre forme diverse, e, quindi forse nessuna delle due, non mi interessa né raccontare la ferita né raccontare la storia, mi interessa raccontare appunto, non do soluzioni, cioè semplicemente è un racconto emotivo. Quando lo riscrivevo all'inizio dicevo sempre che erano delle polaroid di alcuni momenti iperesplosivi che sentivo molto complicati da gestire, e quindi l'unico modo per venirne a capo era quello di buttarli su carta, ed è stato veramente contemporaneo il momento in cui li ho provati e li ho scritti, cioè delle volte li scrivevo e piangevo insieme a loro, ridevo insieme a loro, cioè ridevo guardando quello che avevo appena disegnato, cioè è un rapporto molto, molto viscerale, che non sono, cioè quello che anche tendo, cioè voglio sottolineare che non sono io, è soltanto
1: un alter ego,
0: sì, cioè un alter ego, una roba super sublimata e super estrema del modo in cui ho sentito le cose. Già adesso sento che le cose le sento in modo diverso, quindi è stato una fotografia di alcuni momenti della mia vita, e questo.
1: E poi parli anche di, appunto, lo citavamo prima, cioè il rapporto con questa madre che rispetto alla protagonista, insomma, è una mente scientifica, una professoressa, eccetera. E nel raccontare questo hai scoperto dei particolari nuovi che avresti voluto aggiungere di questo rapporto, oppure?
0: Guarda, nello specifico rapporto con mia madre non avrei voluto aggiungere altre cose, però nell'economia del libro io non avevo pensato, cioè non ho neanche disegnato cronologicamente prima quella vignetta, istintivamente l'ho messa lì all'inizio, poi col senno di poi, guardando nell'insieme, ho capito che quell'episodio non era neanche tanto importante perché raccontava il rapporto con mia madre, ma raccontava il caos con cui gestivo il conflitto. E invece poi alla fine leggerete come imparerò a gestire il conflitto. Però è servito a quello, e neanche l'avevo, cioè non l'avevo messa lì apposta, è stata una roba molto istintiva, semplicemente.
1: Invece te, Jail, come la scrittura di questo libro ha favorito, insomma, se l'ha cambiato il rapporto con tua mamma, l'ha saldato, l'ha trasformato in qualche modo?
2: No, è rimasto sempre quello, nel senso che resta cementificato comunque in un rapporto veramente molto molto bello. Comunque ho questa meravigliosa fortuna nella vita, io mi ritengo una persona estremamente fortunata ad avere comunque un aspetto genitoriale veramente molto molto accogliente, quindi anche mia sorella, adesso che ciao Maura, se mai mi ascolterai su Nova Radio. In realtà mi sento di aggiungere che in realtà rispetto all'esperienza appunto appena citata, io sembro esattamente dall'altra parte della luna, perché in realtà io qua è stato estremamente personale, nel senso che sia nel mio primo fumetto, Scusate il disturbo, che è proprio post G8, quindi racconto la generazione post Giottina, proprio quella terra di mezzo, terra di nessuno, che appunto è la persona che vi sta parlando, quindi non troppo piccola per non esserci stato, ma neanche troppo grande per aver partecipato a pieno e quindi fare i cosiddetti sermoni o i podcast che abbiamo già ascoltato ampiamente su alcune trasmissioni. Il successivo, Torri, che invece parla della scuola, della periferia, in realtà sono tutti tre step che fanno parte di tutto il mio arco temporale a livello umano, e ammetto di aver usato la carta come un estremo vomitatoio, forse probabilmente un Vespasiano, non so, trovate voi il termine. anche un po' per dissacrare quella che è per me una continua croce psicologica, una continua sensazione di paura che intravedo anche nelle piazze di questo paese, e non solo, ma anche negli spazi, oppure anche soltanto nei collettivi. Quindi provo fondamentalmente a non sentirmi troppo una persona sola. Questo è stato l'obiettivo, di buttare dentro tutto quello che potevo. Penso che la strada da te appena citata, appunto, è meravigliosa. Insomma, io già lo dico, tra l'altro qua in radio sono mega invidioso, nel senso che tu riesci a fare una roba del genere, perché ci ho provato un sacco di volte, ho buttato tutto nel cestino, e allora ho optato probabilmente per una strada tra virgolette più semplice, probabilmente, però nello stesso momento poi mi sono incartato anche lì in una sorta di spirale che, insomma, leggetelo, entrateci un attimino. È un libro, velocissimamente, che racconta con una prospettiva di strada il G8 di Genova, quindi non è il concetto di cosa è successo in via Tolemaide, cosa sono le tute bianche, non è quella cosa lì. Nella prefazione lo dico: se cercate delle risposte al G8 di Genova in questo libro, chiudetelo, perché non esiste, non è quella cosa lì. Quella cosa lì ti sta raccontando cosa era Piazza Paolo da Novi, per esempio, quindi il forum dedicato al lavoro, cosa è successo appunto lì, come è cominciato, come la città è cambiata, com'era andare in una latteria, com'era andare in un forno a prendere la focaccia, com'era i Carruggi in quel momento, e poi ovviamente tutto quello che è stato il circo mediatico tossico, repressivo, che ha poi creato quella macchina di paura chiamata appunto G8 di Genova, perché poi quello è. Piccoli capitolini, appunto, perché vengono dai diari. Io avevo 11 anni, facevo i piccoli diari come tanti, non so se adesso si fanno più, non sono genitore in questo momento, quindi non lo so. I miei nipoti non li fanno, purtroppo. Secondo me è una cosa bellissima: prendi il diario e scrivi questi 4-5 memorie, 7-8 frasi sconclusionate mettendoci la data. Io li ho ritrovati, quelli del 2001, ovviamente grazie all'integrazione di mia madre, grazie all'integrazione della mia memoria e grazie all'integrazione anche di altre persone. Io lo dico che ci sono anche altre persone che hanno dato una mano per cercare di tracciare nello specifico anche le cose, forse in maniera anche forse eccessiva, però ci tenevo perché credo che sia importante catapultare le nuove generazioni all'interno di una città o di una realtà che è la genesi dell'incubo repressivo che oggi stiamo oggettivamente non vivendo di più, cioè stiamo oltrepassando oltre il limite dello steccato. E quindi sono capitolini piccolissimi, non so se avete visto, sono proprio 4 facciate, sono tantissimi capitoli, perché appunto derivano Belin proprio da questo aspetto. Lanciatevi e come dico spesso, buon viaggio e spero di portarvi in quelle strade, ecco, tutto qua. A proposito, 25 anni proprio quest'anno, tra l'altro.
1: Il bello di questi incontri di Fumettine Chill è proprio appunto questo dialogo che si instaura con gli ospiti. Ricordiamo che Fumettine Chill è un ciclo di incontri che abbiamo curato dai Blif, alla Casa del Popolo Il Progresso, dove veramente invitiamo proprio gli ospiti, autori, per parlare del fumetto a 360 gradi, in maniera approfondita e informale. Guardando poi, siamo qui in diretta dalla Stella Rossa, mi viene da chiedere allora proprio quanto contano le relazioni, questa connettività tra noi, che si può creare in situazioni come queste, come può favorire il fumetto indipendente.
2: Vai, prima tu, vai.
0: Vado io?
2: Vai, vai.
0: Allora, io diciamo sono un ottimo esempio secondo me per questa risposta, perché mi sono interfacciata con il mio editore al Blif di 2 anni fa. Non è stata la prima volta che l'ho conosciuto, ma gli ho portato i quaderni su cui avevo disegnato Fottutissima Tenerezza, e quindi è stato per me il Blif anche uno step fondamentale per arrivare alla pubblicazione. Quindi diciamo che questo episodio secondo me spiega già tutto.
2: Io sono, adesso io non so esattamente cosa mi succederà domani mattina, quindi nel senso vivo anche un po' in questa forma, capito, un po' di pressapochismo cosmico, e ci godo tra l'altro di questa cosa, nel senso mi diverte tantissimo, quindi No, io non ho un editore, sono in autoproduzione da quando è nato Militanza Grafica. Ho questo privilegio, perché comunque determino che sia un privilegio poter portare avanti un'autoproduzione e sostenerti in autoproduzione. È una cosa che mi è piombata dalla testa. Io ancora oggi faccio fatica a capire come cavoli sia potuto succedere, però ringrazio ovviamente tutte le persone che mi sostengono, e quindi vuol dire che un movimento in questo paese esiste, altrimenti penso che il progetto non avrebbe alcun tipo di speranza di poter avere più di 500 manifesti diversi, due fumetti, un libro, 65 podcast, un sito internet indipendente, una Wikipedia militante creata a mano tutta nostra, cioè sono tutte cose che sono nate grazie al sostegno appunto di un movimento che quindi esiste. Detto questo, cos'è per me queste realtà qua? Queste realtà qua sono proprio le realtà dove la galassia capisci che non sei da solo nel mondo, capisci che in realtà ci sono tante altre sensibilità, ci sono tanti altri privilegi e anche tanti altri privilegi mancanti, e questa cosa ti permette in qualche maniera di non andare come Icaro che va verso il cielo e si brucia e fa anche una figura barbina, se mi posso permettere, non vado oltre. E secondo, ti permette di perdere i treni, che io purtroppo lo racconto spesso in questo paese. Io viaggio soltanto in treno, sia per motivi logistici ma anche per motivi politici e ovviamente ambientali, essendo oggettivamente quello che impatta di meno fino a prova contraria. Ok, non è bellissimo perdere un treno, però comunque quando perdi un treno la tua vita scavalla quello che è un ritmo orario, e allora lì ti trovi, non so, in una stazione allucinante, dico, cioè, ce ne ho tantissime, però non so, con massimo rispetto adesso per la città di Alessandria, non so se c'è qualcuno di Alessandria, però la stazione è un po' croccante, ecco, se mi posso permettere di dire, però ti trovi lì da sola come persona alla stazione di Alessandria e devi aspettare 2 ore. In quelle 2 ore tu devi riuscire in qualche maniera, non ti dico adesso a sopravvivere, ma ci mancherebbe, però devi vivere. E quindi riprendi in mano il tuo tempo in quel momento.
0: Sì, a interfacciarti anche con delle difficoltà che non avevi minimamente.
2: O la persona davanti a te che ti beve il caffè. Certo. E quindi c'è uno sguardo che è uno scambio, è ciao, buongiorno. E da lì quante persone all'interno dei miei fumetti o dei miei manifesti io butto dentro. Tantissime, tantissime di queste persone. Storie meravigliose. Ora, non vi dico che adesso perdere un treno è la cosa migliore del mondo, per carità, però una persona che appunto sfrutta, appunto come raccontavo prima, le maglie delle regole, eccola là, quella è una maglia della regola che io riesco a prendere, a intercettare e a cercare di poi portarla nella collettività. Questo è il Blif Festival, secondo me. Per me è questo, cioè è incrociarsi, contaminarsi e poi tornare a casa o in giro per la città o l'Italia e dire, ah cavoli, però io ho conosciuto lei, ho conosciuto lui, eccetera, cavoli il fumetto, aspetta, lo vado a leggere, aspetta, poi magari ci scriviamo, facciamo collaborazioni, cioè, wow.
0: Già ti ho invitato a Santa Maria, sì, esatto. Quindi esatto. Ti aspetto.
2: Davvero, ci vengo di sicuro. Grazie.
1: Mi piace questa cosa, proprio di questa costellazione di relazioni che si forma e di come il fumetto indipendente non è un catalogo di libri che trovi a giro, ma è qualcosa di vivo che si trasforma e cresce nel passare proprio dei giorni, eccetera. Quindi noi ringraziamo per lo spazio a Nova Radio, ci vediamo domani sempre dalle 5:15 alle 6 e ringraziamo già di Militanza Grafica Alessandra Muto per Renapè che ha scritto Fottutissima Tenerezza.
0: Grazie a te.
2: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

0: E buonasera a tutte e tutti. Piccolo spazio, io sono Giacomo Alberto Vieri, piccolo spazio di Mai Partiti, qui all'interno dello Stella Rossa Festival, all'SMS di Rifredi. Super piacere per me, come l'anno scorso e come forse anche altri anni, non me lo ricordo più, essere qui oggi con lo spazio della mia trasmissione, che come forse sapete o forse no, non devo toccare il microfono, mi dicono, va in onda ogni due mercoledì alle 19, contrariamente a quanto prima diceva la nostra sigla delle 18, ma invece va in onda alle 19. E direi che questo spazio così, questo flash di trasmissione oggi allo Stella Rossa lo dedichiamo principalmente a una questione che abbiamo toccato più e più volte negli ultimi mesi nelle nostre puntate, che è quella dei centri di permanenza per il rimpatrio, i CPR. Scopriremo, insomma, in questi pochi minuti a seguire come mai, ma spoiler, insomma, sembra che anche il nostro territorio regionale sia sempre più coinvolto. Probabilmente avrete sentito dell'idea, dell'intenzione che si sta trasformando in piena volontà di aprire un centro di permanenza per il rimpatrio nella provincia di Aulla, di Massa Carrara, in Lunigiana. Sentiremo fra poco due interventi proprio da quelle zone, di realtà, insomma, di associazioni e reti locali che si stanno mobilitando per dire no ai centri di permanenza per il rimpatrio. Scopriremo anche proprio insieme a loro come mai così tanta veemenza nel dire di no. C'è una campagna, anche una campagna di comunicazione, che è iniziata proprio per l'appunto poche settimane fa. È una campagna di comunicazione di un tavolo, diciamo, di associazioni fiorentine, tavolo migrazioni Firenze. È una campagna per dire no ai CPR ed è appunto nata da tutte queste realtà associative per in Toscana e ovunque, privati della libertà senza aver commesso reato. Si chiamano CPR. Nel frattempo è arrivato anche Marco Zanchetta. Buonasera. Forse
1: ecco anche il diritto di voce. Buonasera.
0: Da ora in poi alzerò anche il microfono N, che
1: ho
0: sta
1: ascoltato
0: per nero.
1: quest'argomento.
0: Bellissimo, cioè A argento, N nero. Intuitivo anche per chi come me capisce poco. E grazie a Stefano Patrizio per la regia.
1: Sentivo questo argomento interessante da lontano, quindi sono corso a. Come è venuta fuori questa cosa dei CPR, questo argomentone che ci portiamo dietro da 20 anni oramai? E continua a essere la ribalta diciamo, della cronaca politica, continua a essere considerato strumento fondamentale per la gestione dell'immigrazione e di fatto non è.
0: Esatto.
1: Sono 20 anni che ormai si monitora la situazione di centri di permanenza temporanea e che prima, scusami, prima si chiamavano, hanno passato diversi nomi, sono partiti da CPT, poi sono diventati CIE, poi sono diventati CPR. Dal 2001 ci sono i primi tavoli di lavoro proprio per monitorare queste anomalie, come stavi dicendo su Giacomo, no?
0: Esatto.
1: Queste istituzioni totali isolate dal territorio che gestite, in cui poi c'è una privazione della libertà personale affidata sostanzialmente anche a un gestore privato, no? Che a gestori privati
0: Certo.
1: che di fatto fanno il buono e il cattivo tempo con un grande impiego di forze dell'ordine sicuramente, ma con diciamo questa anomalia per cui realtà difficilmente penetrabili dall'esterno.
0: Esatto, cioè, ci sono dei numeri abbastanza significativi. Nel 2025 sono 546 le persone trattenute, sono state 546 le persone trattenute nei CPR. I costi sono esorbitanti. Il costo del sistema nel 24 è stato di quasi 20 milioni di euro a fronte dei rimpatri e dei rimpatri effettivi che continuano a diminuire, perché poi c'è anche questo tema qua, se la vogliamo prendere non soltanto dal lato delle violazioni dei diritti umani e il degrado, diciamo, di questi centri. Prendiamo anche da un punto di vista meramente finanziario ed economico, sono anche estremamente dispendiosi e poco efficaci. Quasi la metà delle persone non erano in realtà richiedenti asilo, quindi insomma.
1: Sì, cioè, il calcolo è quello di circa un 0,2% rispetto all'irregolarità, diciamo, al fenomeno dell'irregolarità nel nostro paese. Quindi piuttosto ragioniamo forse no sul perché si crea l'irregolarità, perché siano così ridotti i canali legali d'ingresso nel nostro paese. I CPR, a fronte di costi enormi che, come dicevi tu, sono in primo luogo umani, quindi di sofferenza umana, e si parla tanto dell'inutilizzo, no, poi sostanziale dei centri, cioè quindi tanti posti a disposizione ma poi molto spesso di fatto poco utilizzabili. Perché? Perché c'è un malessere, una sofferenza, una violazione della dignità umana che porta a una forte tensione all'interno, che è un po' il filo conduttore per chi visita un po' tutti questi centri. Quindi persone che non capiscono perché effettivamente stanno lì dentro, perché non hanno commesso nessun reato e quindi non c'è ragione che ci stiano. Molte persone provenienti dal carcere, quindi persone che già avevamo ben sotto controllo, non abbiamo identificato, non abbiamo espulso al momento della permanenza in carcere, che magari scontano una pena, entrano nel CPR e si trovano a scontare una nuova pena che può durare, come sappiamo, fino a 6 mesi, quindi una quantità di tempo inimmaginabile di ulteriore privazione per la libertà personale. Quindi tentativi di autolesionismo, tensione, convivenza di realtà molto diverse all'interno dei centri, e poi spiegabilmente anche rivolte, no? Che portano a incendiare parti dei centri, a renderli inutilizzabili. Perché? Perché c'è una tensione da tenere sotto controllo, purtroppo tenuta sotto controllo a mezzo di psicofarmaci, poi in fin dei conti, no? Quello è un altro dato che emerge dal monitoraggio.
0: Il tema degli psicofarmaci, magari ci ritorneremo fra poco, sì, è davvero centrale.
1: Non volevo buttare proprio.
0: No, assolutamente, sei arrivato proprio in media stress, ma fantastico, perché parlavo proprio di questa campagna di comunicazione di tante associazioni, in realtà fiorentine e toscane, che è in essere, insomma, da qualche settimana sui principali profili e piattaforme social di queste associazioni. Ne cito alcune, insomma, soltanto abbraccio, c'è Arci, c'è Asgi, c'è Medu, c'è Florence Mastact, c'è Anelli Mancanti, c'è Progetto Arcobaleno, c'è L'Altro Diritto, insomma sono veramente tante. La campagna dice: non è accoglienza, è detenzione, nessuna persona dovrebbe essere privata della libertà senza aver commesso un reato. È uscito un primo post grafico con appunto dei dati che erano quelli che vi riportavo poco fa, e un secondo post, un'intervista video a Teresa Menchetti, carissima amica tra l'altro che salutiamo, ha fatto parte come forum per cambiare l'ordine delle cose anche di una serie di monitoraggi fatti dal TAI, perché il forum per l'ordine delle cose è all'interno del TAI, il tavolo asilo e immigrazione. Teresa è stata più volte all'interno dei vari CPR in Italia e ha lasciato appunto nel secondo posto un video messaggio, un appello molto lungo e molto accorato rispetto proprio alla situazione dei CPR. Parlava delle cose di cui parlava anche Marco poco fa, e non in ultimo si citava anche la questione degli psicofarmaci. A proposito della questione anche direi sanitaria, io l'ultima cosa prima magari di mettere un po' di musica, Marco, di cui volevo parlare con te, è anche un appello che c'è dell'associazione Franz Fanon. È uscito un appello per operatori sanitari di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ma io approfitto anche di questo spazio per dire: ma facciamolo arrivare anche in Toscana questo appello, per dichiarare proprio rivolto ai sanitari, a tutti gli operatori sanitari, per dichiarare la non idoneità alla vita nei CPR in quanto luoghi patogeni. Io c'è un appello appunto da firmare, non posso citare tutto l'intero link adesso, però se andate sull'associazione Fanon, www.associazionefanon.it, lo trovate. E
1: no, perché c'è quest'altra anomalia dei centri, no? Per esatto. 20 anni l'assistenza sanitaria all'interno dei centri è stata lasciata al gestore privato. Ora c'è una piccola novità, che è quella appunto di cui sta parlando Giacomo: il giudizio di idoneità all'ingresso dentro ai CPR viene fatto dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre le carceri sono gestite, ricordiamo, tutte dal Servizio Sanitario. Gli CPR c'è solo questo momento dell'intervento, quindi l'appello è proprio questo ai sanitari, cioè attenzione, valutiamo queste situazioni in maniera veramente approfondita, in maniera più attenta possibile, perché le situazioni sono molto molto delicate.
0: Tra l'altro c'è stato un episodio che avevamo raccontato anche in trasmissione, l'avevamo fatto attraverso la voce di Luca Rondi, del giornalista di Altra Economia, che aveva raccontato tra le pagine proprio di Altra Economia questo fatto, i fatti di Ravenna. Tra la fine del 2025 e l'inizio del 26, la procura di Ravenna ha avviato un'indagine che ha coinvolto 8 medici accusati di falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. L'inchiesta ipotizza che i sanitari abbiano rilasciato certificazioni di non idoneità al trattenimento nei CPR in modo arbitrario, o certificando l'esistenza di patologie ritenute inesistenti dagli inquirenti allo scopo di evitare il rimpatrio di alcuni cittadini stranieri. Siamo un po' all'assurdo, Marco.
1: Sì, siamo completamente all'assurdo. L'appello è anche quello che potremmo fare qui oggi. Sappiamo che questa è la festa della Stella Rossa, ma sotto abbiamo questo mondo di circoli dei case del popolo, che sono un luogo di grande attività. Non smettiamo di parlare di CPR, organizziamo dei dibattiti. La questione politica adesso è se fare un CPR, costruire un CPR anche.
0: Ne parliamo
1: ancora una
0: fra
1: volta.
0: Poco.
1: Ok, quindi ne parliamo fra poco. Lasciamo andare un po' di musica.
0: Mettiamo un po' di musica e ne parleremo fra pochissimo.

0: E torniamo con Marco Zanchetta a parlare di
1: CPR. Alberto Vieri.
0: Torniamo a parlare di CPR. Scusate, lo sappiamo, è sabato, sono le 6 di sera. Le persone vorrebbero, esatto, vorrebbero parlare solo di spritz e tramonti. E arriviamo noi con questa mezz'oretta a parlare di CPR. Lo faremo fra pochissimo con due contributi, uno dei quali ci tengo particolarmente a mandarlo. È Ilaria Biagi, che parlerà di una rete di associazioni nel territorio della Lunigiana di Aulla, che si sta veramente tanto opponendo all'apertura di un centro di permanenza per il rimpatrio in quelle zone. È di pochi mesi fa, infatti, la notizia sembrava solamente un rumor, se in realtà erano anni che si parlava di una potenziale apertura in Toscana, ma non c'era concretezza. Invece nelle ultime settimane ci siamo ritrovati sulle prime pagine dei giornali locali, e non soltanto, questa notizia. Sono intervenute tante realtà istituzionali, non in ultimo anche il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani, che è arrivato a Aulla e ha detto: no, ma in realtà noi votiamo per promuovere la Lunigiana, la Lunigiana è un territorio con vocazione turistica. Come dirà fra poco in questo messaggio vocale Ilaria, in realtà l'opposizione ai CPR nasce da ben altro motivo che non per pensare al turismo della Lunigiana, o meglio, pensiamo anche a quello, ma in realtà il no a CPR deve arrivare da ben altri motivi. Sei d'accordo, Marco?
1: Sì, deve arrivare a ben altri motivi e deve arrivare su tutti i territori della Toscana, perché insomma, ecco, no CPR a Firenze, a Grosseto, ad Aulla, ovunque sia. E quindi torniamo all'appello proprio di parlarne tutti quanti e sentirci uniti, perché non è tanto una questione di farlo a casa di qualcun altro, ma insomma, ecco, non fare il CPR in Toscana e ovunque in Italia, anche se purtroppo la nuova normativa sull'immigrazione e un po' tutta la politica sull'immigrazione prevede un incremento di questo criminale strumento.
0: Infatti poi parleremo anche del nuovo patto europeo sull'asilo e la migrazione, perché il disegno è ben più grande poi dei CPR, forse sono solo l'asterisco finale, l'appendice che arriva, no, più vicini a noi, per quanto invisibili, ma in realtà sono una cosa tangibile vicino a noi. Ma il piano è molto più grande, è europeo e è quello proprio dei trattenimenti il più possibile in zone di frontiera.
1: Diciamo che viviamo un periodo a livello politico e culturale alquanto critico, diciamo, si sta alzando il livello, si sta alzando l'asticella, non possiamo più dare per scontati concetti di collettività, di solidarietà che una volta sembravano appurati. Purtroppo si sta tornando indietro. Giacomo parlava del patto europeo sulle migrazioni, ma abbiamo anche all'interno del nostro paese un clima politico che parla di reimmigrazione, no? Come parola d'ordine, la nuova parola d'ordine della destra. Non so se sappiamo di cosa si sta parlando in realtà quando si parla di reimmigrazione, ecco, però diciamo, ecco, è questa l'obiettivo da prendere in considerazione.
0: Volevo anche dire, a proposito di questo, che il lavoro che Aulla stanno facendo è in realtà un lavoro veramente molto buono, molto grande, perché sebbene siano tutte realtà e associazioni piccole, hanno cercato un po', no, anche con degli appelli, anche attraverso magari social e così, di chiamare a raccordo tante realtà. Sono partite anche delle associazioni da Firenze per andare a sostenerle. È arrivata la rete di Noa, di Mai Più Lager, Noa e CPR da Milano, è arrivato anche con lo spettacolo di Oscar Agostoni, Reietti, che noi abbiamo avuto anche l'occasione di poter vedere a Firenze qualche anno fa, grazie all'associazione Flores Mastact, che lo portò all'ostello in Piazza Tasso. Sono arrivate anche dei momenti di formazione proprio per la società civile, per far capire alle persone che cosa si può concretamente fare nei territori, anche in territori come quello di Aulla, per dire no ai CPR. Ma lasciamocelo raccontare proprio da Ilaria in questo contributo che adesso mandiamo.
2: Ciao a tutti e a tutti, sono Ilaria Biagi e vivo nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, ultima punta della Toscana in cui dal 2023 si parla della possibile apertura di un CPR. Il governo ha espresso proprio di recente un interesse particolare per un'area demaniale in località Pallerone vicino al centro cittadino, e il comune di Aulla, che in passato nel 2023 fino a maggio 2025 con delle delibere di giunta molto decise, forti, si era dichiarato totalmente contrario, parlando della inumanità dei CPR e chiedendo, reclamando impegno invece, risorse economiche sull'accoglienza SAI, SPRAR, oggi ha una posizione diversa. Oggi il comune di Aulla, l'amministrazione, parla solo e soltanto della inadeguatezza del terreno scelto, individuato, e porta alle interlocuzioni con Piantedosi per sostenere questa tesi della documentazione tecnica. Cosa ancora più grave, la regione toscana, Gianni, arrivando ad Aulla, sostiene quella stessa posizione, e Gianni ci parla della vocazione turistica di Aulla e della Lunigiana e del danno che ne subirebbero con l'apertura di un CPR. Ecco, noi a Gianni e a tutti coloro che stanno agendo in questo modo, in questa fase, rispondiamo dicendo che i motivi per opporsi all'apertura di un CPR a Pallerone sono ben altri, che pretendiamo l'abolizione definitiva di queste strutture su tutto il territorio italiano, affermando l'urgenza di contrastare l'evasione razzista e securitaria di cui i CPR sono un esempio, e naturalmente chiediamo che la Regione Toscana abbandoni le ambiguità pericolose di questa fase e che non lasci cadere nel vuoto l'appello contro il CPR che sta partendo dai territori. Qui ad Aulla, Arciagogo, le piccole associazioni, lo SPI della CGL, Lunigiana, a piccoli passi, l'AMPI locale, hanno dato avvio a delle mobilitazioni, a una serie di iniziative e di attività che si sono riverberate poi anche sui livelli provinciali e regionali, quindi poi sono intervenute l'Arci Toscana, la Camera del Lavoro regionale, l'AMPI, eccetera. Con dei presidi, con dei corsi di formazione per volontari, mai più lager, no CPR, e contro la remigrazione, con il monologo di Oscar Agostoni Reietti, che ha coinvolto numerose persone e sensibilizzato in maniera toccante la

0: averci concesso questo spazio. Ciao a tutte e a tutti.
1: Scusatemi, se no si rimandava la seconda volta. Era così interessante, però lo avremmo riascoltato anche due volte. Questa era Ilaria Biagi, che dicevi, Marco?
2: No, no, davvero interessante la realtà di Aulla, il movimento che ha creato intorno, la discussione. Io vorrei essere anche ottimista, nel senso che non è la prima volta che si discute di costruire un centro in Toscana, ma... Non è la prima volta, siamo fiduciosi, forse sarà l'ennesimo annuncio demagogico del governo di turno, speriamo che non arrivi a nessun risultato. Questo non vuol dire che non bisogna appunto smettere e far sentire uniti, come dicevo, tutti i territori della Toscana a fianco di Aulla.
1: Dicevamo, Marco, prima di mandare anche il secondo e ultimo contributo che ci mandano da Aulla, di dire due parole rispetto al nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo e la logica generale che ci porta poi fino a qua.
2: Sì, è il grande quadro generale in cui si inserisce questa roba qui, no? Sappiamo che anche a livello europeo c'è comunque una comunanza politica che mette in atto un progetto che probabilmente... anzi senza probabilmente, che è un progetto che da anni va avanti, che è quello di, diciamo, chiudere l'Europa, cioè cercare di creare frontiere il più impermeabili possibili per l'ingresso in Europa, che vuol dire esternalizzare in qualche modo anche le frontiere, quindi creare dei centri all'esterno, da un lato creare dei centri all'esterno dei confini europei, in cui sappiamo che l'Albania in questo momento è una sperimentazione poi di fatto in atto, e dall'altro addirittura il patto europeo introduce questo concetto di non territorialità dei centri di accoglienza all'interno, anche all'interno del nostro paese, cioè quindi virtualmente lo straniero che entra, che fa richiesta di asilo, da un lato gli si, diciamo, cerca di diciamo, rendere più difficile la richiesta di asilo, cioè creare dei percorsi più accelerati, quindi meno approfonditi, sempre meno attenti alle storie individuali dei migranti, introducendo anche concetti molto pericolosi come i paesi sicuri, no? Questa idea che da qui si possa decidere cosa, no? Quale sia il paese per noi ritenuto sicuro qui, quindi non, da cui non valga la pena diciamo partire, o considerare sicuri di principio paesi per cui il meno del 20% delle richieste di asilo viene accolta, quindi vuol dire che in fin dei conti è un posto dove si può anche vivere bene. Quindi da un lato accelerare le procedure di esame delle richieste di asilo, considerare dei paesi sicuri e espellere facilmente le persone che entrano nel nostro paese, perché nel momento in cui sono all'interno di centri anche nel nostro paese, quei centri virtualmente sono considerati dei buchi neri che non sono nemmeno all'interno del territorio italiano, da cui quindi è più facile espellere le persone. Poi dicevi, Giacomo, prima, insomma, ci sono diversi provvedimenti in diverse direzioni, dovremo anche capire meglio come verranno applicati. Un altro punto è lo screening sanitario, no? Dicevi anche tu prima. Quindi questa idea di sottoporre indiscriminatamente tutte le persone che cercano di entrare sul nostro territorio a uno screening sanitario, che è quello delle impronte digitali, che è quella dell'impronta del volto, come la chiamiamo, della fotografia del volto, e tutti, anche i minorenni, chiunque entra, quindi tutta una operazione generale, diciamo, per rendere più difficile dentro un quadro poi di politiche nazionali che a loro volta alimentano questa logica generale.
1: E mi riallaccio, anche a costo di essere un po' pedissequo, però mi riallaccio a quello che diceva adesso Marco, per riparlare della petizione dell'associazione Frans Fanon per i sanitari, che veramente potete trovare sul sito dell'associazione, l'appello per operatori sanitari di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che io spero di far arrivare anche in Toscana, cioè parliamone anche qua, perché veramente quello dell'idoneità e non idoneità rispetto al parere dei sanitari è veramente un punto cruciale.
2: Sì, perché il sanitario è l'unica figura che può dichiarare una persona non compatibile con lo stato di detenzione.
1: Certo. Rispetto al tema del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, tantissimissimissime sarebbero le cose da dire. Noi abbiamo provato, e dico noi perché guardo Stefano Patrizio che non mi guarda, in realtà non mi ascolta,
2: è attento al palco,
1: però dico noi non a caso, perché Stefano Patrizio è stato un, diciamo, la regia davvero tecnica di quello che è stato probabilmente il primo podcast di Nova Radio. È stato realizzato da me medesimo, ma soprattutto dalla mia collega Teresa Menchetti. Abbiamo fatto questa serie di puntate podcast che potete trovare sul sito di Nova Radio, sulle pagine social di Nova Radio, ma anche di tante altre realtà, perché è stato un podcast, diciamo, congiunto, fatto da Nova Radio insieme a Arci Firenze, al Forum per cambiare l'ordine delle cose e al

0: Dimmi, la rete del Dimmi dell'archivio attraverso l'archivio dei diari di Piave Santo Stefano. Il Dimmi del progetto dei diari multimediali migranti è un lavoro molto bello che viene portato avanti da diversi anni, di storie, testimonianze scritte da persone che hanno, diciamo, che e poi vengono raccolte in un'antologia annuale edita da Terre di Mezzo. E noi in questo podcast abbiamo messo insieme con Teresa i regolamenti, le procedure, insomma le direttive del nuovo patto europeo insieme appunto a delle storie Dimmi lette a volte dalle persone stesse che le hanno scritte, altre volte invece da delle voci di lettori che si sono prestati, per cercare, no, di bilanciare un po' anche l'assurdità di queste procedure, di questi regolamenti, a delle storie molto concrete che poi facevano vedere e sentire come poi queste procedure arrivano nella vita vera della gente.
1: Sì, raccontare le storie delle persone, le esperienze, i traumi dei paesi di origine, i traumi del viaggio, i traumi al momento dell'arrivo, è sempre un mezzo di comunicazione molto efficace per far capire alle persone, no, cosa vuol dire poi concretamente confrontarsi con questa realtà anche normativa che c'è anche sui CPR, anche il monitoraggio sui CPR ha presentato delle storie poi molto interessanti di persone che, perché molto spesso all'interno, diciamo anche questo, io me lo sento dal punto di vista sanitario, molto spesso i CPR sono luogo in cui arrivano persone con grandi vulnerabilità che magari trovano una prima accoglienza, una prima forma di cura, no? Nel territorio in cui si trovano, al momento dell'espulsione e della detenzione dei CPR vengono mandati in altri posti d'Italia, a quel punto perdono ogni tipo, no? di terapia, di rapporto, anche di primo rapporto con le istituzioni sanitarie, e queste sono situazioni molto gravi e che meritano comunque una storia. Anche sul sito di Medu, mi permetto di dire questa cosa, c'è una mappa in prima pagina che appunto raccoglie le storie delle persone diciamo incontrate nelle unità mobili che si muovono nelle diverse città, però appunto che, come diceva Giacomo, raccontano in poche parole, però in parole molto, poi molto forti e molto comprensibili, la loro storia.
0: Il podcast si chiama Europa chiuso per patto.
1: Torniamo al podcast
0: No, solamente da dare l'accenno che si chiama Europa chiuso per patto, e che direi buona parte della realizzazione è dovuta proprio a quell'uomo che è qui davanti a me, perché se no non sarebbe potuto essere successo, veramente, perché ci ha aiutato. È stato un percorso lungo, durato mesi, le puntate, rimetterle insieme, costruirle, ora anche dal punto di vista di quello che c'è dietro, oltre al contenuto, certo. È stato complesso, però è stato un viaggio veramente molto molto molto bello. Noi mandiamo
1: c'è un grande lavoro dietro, Giacomo.
0: È stato un lavoro anche divertente,
1: lo so, però è un grande lavoro. Comunque il portale del sito di Nova Radio, da lì possiamo riascoltare
0: adesso ora noi mandiamo l'ultimo, appunto, dicevo, contributo, che è quello di Gianluca di Arci a Gogo di Aulla, sempre per parlare del tema dei CPR proprio in quella zona. Dopodiché ci ritroviamo con Marco per l'ultimissimo saluto.
2: Ciao, buongiorno a tutti, sono Gianmarco dell'Arci a Gogo, e in questi mesi, insomma, ci siamo occupati della questione del CPR che pare sia in programma di apertura nel comune di Aulla, un piccolo comune di confine, diciamo, a nord della Toscana, in particolare a Pallerone, e le prospettive future su questo impianto che di fatto è un carcere amministrativo, possiamo dire, con però delle gravi violazioni dei diritti umani ormai documentate e assodate dalle carte e da quanto, insomma, viene fuori, emerge dalle poche informazioni che arrivano dall'interno. Per il futuro la necessità è quella di intanto sicuramente fare una battaglia di comunità proprio su questo tema, per impedire che un CPR venga aperto ad Aulla, però occorre anche, come dire, fare il salto di qualità nella rivendicazione dei diritti umani delle persone che vengono internate nei CPR per l'espulsione, e quindi non è solo una battaglia che deve

0: ribaltata su tutto il tema che riguarda la gestione dell'immigrazione, la gestione dei progetti di integrazione sociale all'interno del paese. Servono risorse per farlo, non c'è dubbio, serve anche una progettazione più approfondita, una progettazione più inclusiva per poter veramente permettere a queste persone di fare parte delle nostre comunità e con una cultura dell'integrazione, dell'antirazzismo, anche soppiantare, come dire, la terra sotto i piedi a chi sostiene che il CPR possano essere un canale valido per, tra virgolette, la sicurezza, come direbbe qualcuno, dei territori, cosa che non è. E lo dimostrano, insomma, purtroppo i dati sui suicidi che avvengono all'interno dei CPR, sulle violenze, sull'abuso di psicofarmaci somministrati agli internati, gli arrestati, perché di fatto sono detenuti a tutti gli effetti. E purtroppo ora il governo Meloni ha anche aumentato il tempo massimo di permanenza all'interno dei CPR. Occorre fare questo, occorre fare comunità attorno ad un tema, attorno all'antirazzismo, attorno a quelli che sono dei valori di umanità che, come dire, vanno difesi e protetti per il futuro, insomma, delle nuove generazioni, ma anche per l'umanità del paese stesso.
1: Ed eccoci di nuovo qua.
2: Sì, abbiamo toccato un sacco di argomenti, un sacco
1: Esatto.
2: di spunti che sarebbero da approfondire su tutta, diciamo, questa questione immigrazione, questa questione CPR in particolare. Adesso ha toccato questa cosa dell'uso degli psicofarmaci, che è un altro tema che torna sul discorso di prima dello stato di malessere, della tensione dominante all'interno dei centri. Lo psicofarmaco è lo strumento per tenere, no? Io ricordo una visita all'allora CIE di Milano, in cui proprio il capo della polizia diceva: questa è una polveriera che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Lo psicofarmaco serve per tranquillizzare tutti, anestetizzare tutti il più possibile.
1: Assolutamente, io volevo solamente scusarmi con l'amico e compagno Gianmarco di Arci a Gogo di Aulla. Ho detto Gianluca prima, lo volevo
2: Gian
1: dire.
2: c'era.
1: C'era Gian, ma mancava Marco e Luca, insomma, no, era Gianmarco. E no, sì, su questo tema, insomma, degli psicofarmaci di cui parlavi, sarebbe da dire davvero, davvero moltissimo. Ci sono però, come dicevi anche tu, Marco, prima, rispetto alle testimonianze, alla mappa di storie, no? Cioè, c'è una geografia molto vivida, no? Delle storie, delle persone che attraverso le quali poi i fenomeni, no, si capiscono forse e si interiorizzano meglio. Mi viene in mente su questo tema dei CPR le storie di, per esempio, Usman Silla e Moussa Balde. Sono delle storie che si possono trovare, no? I cui racconti si possono trovare. Sono delle storie molto belle, se si possono trovare, intendo dire che se mettete questi nomi su Google ci sono addirittura poi dei documentari, delle voci, dei video su YouTube in cui si raccontano anche le ultime ore di queste persone che poi sono morte nei CPR. E magari anche per arrivare nelle scuole, mi viene in mente, ai ragazzi giovani, parlarne attraverso queste storie è sempre un mezzo potente. Così come mi viene da dire, poi chiudo, anche parlarne attraverso l'arte. Io non so se sapete che, per esempio, qui a Firenze, nel quartiere 2, in una piazza che nessuno, o comunque pochissimi, conoscono, che è Piazza Nannotti, c'è un murales proprio dedicato alle vite di Usman Silla e Moussa Balde, un murales che è stato fatto da degli artisti. Tra l'altro molti dei quali, alcuni dei quali anche loro provenienti da altri paesi, che gratuitamente hanno dato il loro tempo e le loro bombolette, la loro vernice per creare dei racconti su un cubotto, diciamo, che è all'interno della piazza, una struttura raccontando proprio la storia di Moussa e Ousmane, mettendo anche delle lettere, degli appelli. E è una piazza quella che viene spesso usata anche dai ragazzi giovani, no? Per andare così, insomma, a passare il tempo, e questi ragazzi ragazzi poi spesso hanno fatto anche parte quando, quando sono stati fatti questi murales. È stata poi un'operazione condivisa, no? Fra abitanti del quartiere, frequentatori del quartiere e questi street artist.
2: Quartiere 2.
1: E il quartiere 2, proprio accanto al Burger King di Piazza Alberti, c'è questa Piazza Nannotti, e lì appunto c'è un piccolo frammento, no? Ma se mettessimo più piccoli frammenti nelle nostre città della storia di queste persone, forse arriverebbero anche agli occhi e alle orecchie dei più, mi viene da dire.
2: Il Burger King e l'immigrazione.
1: Il Burger King e l'immigrazione.
2: Che fa accoppiata.
1: Esatto.
2: Sì, e anche le foto, altro strumento interessante.
1: Le foto,
2: noi abbiamo un materiale fotografico notevole sul tema dei CPR. Perché? Perché i CPR sono spesso in condizioni strutturali devastate, cioè veramente devastate. Io ho visto anche situazioni, quando parliamo di devastate, dal monitoraggio emerge chiaramente che per 20 anni la situazione è sempre la stessa, quindi camerate in cui, in cui le persone detenute dormono semplicemente in letti di cemento o in piccoli materassi, con bagni in comune, senza porte, con acqua che non funziona, con l'acqua calda, privi di acqua calda d'inverno. Ricordo il centro di Bologna non aveva nemmeno i vetri alle finestre, no? Quindi estate e inverno, immaginatevi, e campi più genericamente organizzati come campi di internamento veri e propri, quindi con i dormitori isolati da reti molto alte, spesso da muri, in cui è possibile appunto deambulare solamente davanti alla zona dormitorio, in cui le parti comuni sono al massimo un campo di calcio, una televisione dove c'è un campo di calcio, che spesso però viene usato, no? Una premialità dell'ente gestore, noi torniamo alla discrezionalità dell'ente gestore nel trattare queste persone, quindi se sei stato bravo, se sei stato tranquillo, vai a fare anche la partitina di calcio una volta a settimana, se no te ne stai nel tuo dormitorio. Quindi diciamo gli strumenti per far comunque conoscere questa realtà sono tanti, usiamoli, organizziamoci. Un appello anche a tutti i circoli ARCI, no? Che sono certo. Sempre un luogo idoneo dove parlare di certe cose.
1: Assolutamente, e anche di tutte le realtà associative che menzionavamo prima, non solo per la campagna di comunicazione ma in generale per l'impegno, no? Che tutti i giorni localmente e quotidianamente mettono. Noi ce la mettiamo davvero tutta e continuiamo a parlarne. Mi viene in mente ora mentre parlavi, ho avuto un flash di quella volta che eravamo tutti insieme in Piazza Santo Spirito, ci fu anche il tuo intervento che si fece proprio una manifestazione
2: alla
1: Fontana di Santo Spirito, e mi ricordo c'era anche forse intervenne anche Antonella Bundo, Dimitri Palagi, sì. Non ricordo, e tu facesti proprio un intervento in cui raccontasti anche appunto questa cosa che dicevi adesso di Bologna, insomma,
2: e c'erano persone anche curiose che si sono fermate ad ascoltare. No, serve anche questo, insomma, un po' condividere, perché poi
1: alla Fontana di Santo Spirito alla Fontana
2: di Santo Spirito, perché poi il CPR anche come concetto va chiarito, no? Alle persone c'è sempre anche questa grande ambiguità di dire, no? di pensare che siano persone che hanno commesso un qualcosa, che sono lì per qualche colpa, lo dicevi Giacomo ancora all'inizio, no? In realtà sono persone detenute semplicemente per la loro situazione amministrativa, per la loro irregolarità amministrativa, e fatemelo dire, molto spesso, essendoci un'arbitrarietà poi nella detenzione all'interno dei centri, rischiano un po' di diventare, essendo lontani, no? dall'idea delle persone, lontani da un controllo, isolati dal territorio, isolati dalla realtà che vive intorno al territorio, sono luoghi che rischiano un po' di diventare dei cestini, possiamo dire, sociali, no? Quindi la persona che fa un po' più confusione, no? Che ha dei problemi magari psichiatrici, per cui si comporta in un certo modo, o persone provenienti da una marginalità estrema, è più facile, piuttosto che gestirli, buttarli dentro un centro,
1: certo.
2: e farli restare anche fino a 6 mesi.
1: E chiudiamo insomma questo piccolo spazio.
2: E siamo appassionati, però. Ecco.
1: Esatto, chiudiamo questo piccolo spazio, doveva essere di qualche minuto, 21-22 minuti, probabilmente saranno stati anche 40, ma è stata diciamo la puntata di Mai Partiti qui allo Stella Rossa Festival. Io sono contentissimo di averla condivisa con Marco Zanchetta, perché ti sei inserito in corsa, ma giustamente
2: ma perché t'ho sentito
1: mai,
2: da lontano,
1: mai voce e persona fu più giusta, perché insomma c'è anche l'esperienza di qualcuno che sa esattamente di cosa sta parlando. Come ha scritto una mia amica l'altra sera alla festa degli Anelli Mancanti, facevano un laboratorio per bambini, e si parlava un po' in qualche modo anche in questo laboratorio, faceva dei piattini colorati eccetera, ci cercava di buttare lì dei temi. CPR, la nuova sigla è Cercatori di Prosecchini Rimanenti, e io direi
2: che qui, direi, ottima chiusura.
1: Guarda, sono le 7 esatto, e quindi direi che per me CPR da ora in poi vorrei che fosse solo la sigla di questo.
2: Poi
1: io vorrei abolire i centri di permanenza per il rimpatrio.
2: Non dimenticate che stai parlando con un veneto.
1: Con
2: per
1: un
2: cui
1: veneto,
2: per me,
1: esatto.
2: Già dalle 10 di mattina. Senti, Marco, sarebbe l'ora del prosecchino, per cui adesso siamo ben avanti.
1: Prima di mandare un contributo musicale che sceglierai tu, io ti volevo chiedere per l'appunto questo, parliamo di una cosa non più leggera, ma insomma anche più che ti riguarda. Tu sei stato, sarai anche un autore, comunque un conduttore a Nova Radio di una trasmissione. commissione di cosa si occupa e come si chiama?
2: Sono stato.
1: Sei
2: sono stato,
1: stato. Ora è un po' in stand by.
2: Ora è un po' in stand by.
1: Come
2: sì,
1: si chiamava
2: sono
1: la
2: stato,
1: trasmissione?
2: Fammi dire di quello che c'è stato. Vai. Solo un attimino, perché poi lo riprenderemo anche col gruppo. Secondo me, diciamo, c'è stata questa esperienza della trasmissione che si chiamava Voglio andare in classifica, che era una citazione di una canzone degli Schiantos degli anni 90, che ho appunto che conducevo insieme a Ilaria Staino, in cui diciamo cercavamo da nomi rinomati, diciamo, della canzone italiana, cercavamo spunto per cercare nuovi gruppi, nuove situazioni, quindi nuove realtà emergenti. Adesso siamo in stand by, e l'idea sarebbe riprendere a breve vuol dire ormai in autunno, perché ormai l'estate vola, con una nuova trasmissione che diciamo la cui idea è quella di riprendere. Perché quello che mi si chiede a Nova Radio è concentrarmi sulla musica italiana, quindi lì è il focus, e quindi il focus sarebbe quella di cercare autori della musica italiana a partire dagli anni 50, quindi veramente dal dopoguerra, che hanno diciamo in qualche modo rivoluzionato il linguaggio della canzone italiana in senso con un nuovo uso del linguaggio e con il grande strumento dell'ironia e dell'autoironia, che è sempre una grande, diciamo, una grande dote per descrivere la realtà che ci sta intorno, andare a pescare e raccontare le storie di questi autori e l'influenza che hanno avuto poi sulla musica italiana.
1: Fantastico.
2: Attuale.
1: Allora io lascio una trentina di secondi a Marco per venire al computer e scegliere la prossima traccia, perché a questo punto veramente ci fa salire l'hype.
2: Ma io sono poco tecnologico, devi dirmi anche come muovere.
1: E lui, guarda, ti metto, nel frattempo che lui la cerca, io volevo fare due parole rispetto a, ecco qua. Tu qua digiti cosa vuoi mettere e la troviamo. Nel frattempo io volevo fare due parole per riempire il tempo rispetto a come si sta bene all'SMS di Rifredi, alla festa di Stella Rossa, il Festival dell'Arci di Firenze. Noi ora non lo potete vedere perché si sente, basta, ma siamo qui in una casottino di legno in mezzo a questi tigli meravigliosi, con le lucine, con un bancone laggiù, vedo ben allestito per futuri.
2: Abbiamo la casa di legno quest'anno.
1: Esatto, per futuri sprizzettini eccetera. Abbiamo anche un po' di pubblico qui davanti ad ascoltarci in diretta, famiglie, bambini, insomma è una bella situazione. Che dici, Marco?
2: Sicuramente, guarda, questo potrebbe essere un baretto, anche abbiamo anche la mensolina lì per dare, e potrebbe essere tante cose. Invece quest'anno è la sede di Nova Radio,
1: e noi
2: invitiamo anche chi passa per la Stella Rossa di venirci a trovare eventualmente.
1: E noi ora andiamo di Pane e Coraggio di Vano Fossati.
2: Ma sì, mi pare una cosa a tema.
1: Perfetto.

0: Ehi, sbarbo!
1: Eccoci.
2: È partito un brano all'impazzata, scusate.
1: È partito...
3: un intoppo.
1: Marco Zanchetta fa macello Spotify.
3: Ma infatti ti lascio la mano.
1: Allora,
3: torniamo alla Stella Rossa, alla festa dell'Arci.
1: Esatto, io ti chiedo come mai quando ti ero detto c'è uno spazio libero il sabato pomeriggio alle 6 hai detto subito sì, dai, andiamo.
3: Ma la risposta è semplice, era l'ultimo spazio rimasto libero. Perché ho tardato nella risposta e quindi a questo punto ho detto vabbè, facciamolo il sabato sera. Questa adesso piano piano.
1: Senti, invece rispetto alla trasmissione sai già più o meno quando potrebbe andare, quando potresti da ottobre in poi mandarla, così dacci un'idea.
3: Sì, no, l'idea è quella, sarebbe di partire appunto a settembre-ottobre e fare un ciclo di 10 puntate. Poi vediamo come va. Ecco, okay. Sarebbe interessante anche trovare il coinvolgimento un po' del pubblico. No?
1: Sarai solo a condurre o ci sarà una co-conduzione?
3: Allo stato attuale è solo.
1: Okay.
3: Solo. Okay. Ci proviamo solo, però ecco, diciamo, è un lavoro un po' anche sui testi, come si diceva prima. No?
1: Okay.
3: Quindi c'è anche qui, c'è un po' di lavoro alla base da fare per trovare poi anche la dimensione testuale. Purtroppo sarà registrata, non sarà in diretta, perché proprio per il lavoro che c'è dietro e quindi le necessità, no, che sappiamo essere alla base, come di cui parlavi anche prima, no, per quando si trattano argomenti così. E quindi insomma speriamo che vada bene, speriamo che piaccia, speriamo che qualcuno anche proponga autori interessanti.
1: Però io vorrei anche spezzare una lancia a favore del fascino della registrata, sempre tutta sta diretta. Sono tutti
3: il famoso brivido dell'adrenalina.
1: Capito?
3: Della diretta
1: ho,
3: no?
1: Tutte
3: però...
1: colleghi e colleghi che fanno spesso anche a Nova Radio trasmissioni in diretta. No? Io invece la mia, per esigenze di tempo, questione, è sempre stata è registrata mai partiti.
3: Anch'io.
1: Ed era registrata la trasmissione precedente, che si chiamava Il migliore dei mondi, che fu la mia prima trasmissione a Nova Radio, che parlava insomma un po' della situazione geopolitica di varie realtà, nel senso che ogni puntata trattavamo un paese diverso attraverso la voce di un esperto di quel paese o che viveva attualmente in quel paese, e sono sempre state registrate. A me la registrata piace.
3: Sì, piace, consente di ragionare molto, no? Su quello che dici, su quello che fai, su quello che intendi proporre, no?
1: Esatto.
3: Diciamo che la diretta è più così, questa sera siamo in diretta, cioè è più spontanea, è più affidata.
1: Prima di tutto la registrata a volte ti permette di andare a registrare in dei momenti bellissimi. Io mi ricordo quando c'era ancora Nova Radio in Via Rosso Fiorentino, nella prima sede, a volte io mi ricordo mi avevano dato le chiavi anche perché dovevo andare a registrare in dei momenti tipo il sabato e la domenica, e mi ritrovavo la domenica
3: da solo
1: a registrare una puntata con la radio, che è bellissima, la luce della radio è stupenda, e
3: tutto nelle tue mani,
1: capito? E poi puoi stare lì quanto vuoi, risentirti, riascoltarti, cioè è anche un grande esercizio di riascolto su se stessi attraverso, no, i tempi, la voce, il ritmo.
3: È anche un lavoro di emancipazione dall'intervento di Stefano, no? Io ogni tanto vado nel pallone a livello tecnologico, quindi ho bisogno di Stefano, però magari gli si rompe le scatole
1: santo,
3: in orari improbabili.
1: Santo Stefano Patrizio, veramente.
3: Santo Stefano Patrizio.
1: Poi senti, però... c'hai già un'idea per un secondo contributo musicale?
3: Ma così me la
1: te la lancio, così. Te la lancio, ragazzi.
3: Ma guarda, era partito Spotify da solo sugli Schiantos, perché,
1: okay.
3: e ti dico perché, perché alla fine, no, pensando a figure che hanno un po' rivoluzionato, come si diceva prima, il linguaggio della musica italiana, Freak Anthony, cioè è venuto spontaneo come prima puntata, un grande artista che abbiamo intervistato anche un paio di volte a Nova Radio, tra l'altro casualmente proprio 2 mesi prima della sua scomparsa, con cui abbiamo scambiato amichevolmente, fraternamente, diciamo, un po' la visione del mondo moderno. Comunque, ecco, un artista che sicuramente merita attenzione.
1: Ascoltiamo,
3: e quindi a questo punto ti lascio scegliere un brano degli Schiantos.
1: Allora,
3: così,
1: da Chinotto io ti direi di andare su
3: qualche classicone?
1: Su qualche, dammi un...
3: guarda, io largo all'avanguardia.
1: Allora, largo all'avanguardia sia...

0: Giù pesi, ragazzi, giù pesi.
1: Intrippato.
0: Ci facciamo?
1: No, non c'ho la paglia, c'ho dei cazzo.
0: Allora, schiodiamoci.
1: Schiodiamoci, oh, ma che cazzo me ne frega?
0: Che cazzo me ne frega?
1: Ma sei tu
0: impara.
1: Ma
0: sei tu impara.
1: Dai, schiodati.
0: Schiodare, dai, te la
2: Eccoci qua.
3: Ed eravamo con gli schianto, sperdonate un po', siamo un po'...
2: No, non è facile.
3: Oggi siamo in super diretta.
2: Raga, non è facile.
3: Vorrei vedere voi.
2: No, no, esattamente. No, non è facile tutte queste leve, questi pulsanti.
3: Persone che ragazzi passano, ci guardano, ci dicono delle cose, no? E poi ti distraggono, capito. Poi il brano finisce, bisogna un attimino fare attenzione.
2: Diceva Marco che c'è anche uno stand, no? Di varie cose, magliette, libri, eccetera, eccetera. Vedo uno stand di libri, Marco, e la prima domanda che mi viene in mente di farti, così, visto che dobbiamo trovare un po' il tempo per aspettare i nostri artisti che intervisteremo, è: qual è l'ultimo libro che stai leggendo, che hai letto?
3: Oh, ecco, sto leggendo. Buona domanda. Sai perché è una buona domanda? Perché io, avendo poco tempo per leggere, purtroppo, ho una serie di libri in sospeso, no? Però, ecco, sto leggendo un libro interessante sulla... pensa te, sulla guerra, sull'esperienza coloniale italiana in Eritrea. Ecco, no? Perché è un... vabbè, è un argomento che ho sentito poi dalla voce del, ovviamente, da mio nonno, dalla famiglia, da questa cosa che, e quindi approfondire un po' quello che è realmente successo tragicamente in quel contesto lì mi interessava. Ecco, mi interessava sia a livello così culturale, ambientale, che poi proprio a livello storico. Mi piacciono molto i romanzi storici.
2: Ok. E poi un'altra cosa che volevamo, sulla quale volevamo aprire sicuramente una parentesi, però, è il valore anche. Vai.
3: Però te la farei anche a te la domanda, scusami. Ma...
2: Allora, sai che io ultimamente ho un problema, ultimamente intendo dire l'ultimo paio d'anni almeno, ho un problema con la narrativa e quindi leggo principalmente solo saggi.
3: Me l'aspettavo.
2: Adesso, non so, perché ho veramente un problema. La narrativa italiana non ne parlerei proprio, ma in generale narrativa, e dopo un po', non lo so.
3: Sai cosa? Io mi dimentico i titoli dei libri.
2: Io ho bisogno di imparare, di imparare, di capire qualcosa in più, di sapere qualcosa in più. Devo finire un mattone, se sono 300 pagine, e aver imparato qualcosa. Anche se sono delle bellissime storie, il romanzo un po' fine alla storia, un po' fine a se stessa, ultimamente mi fa sempre un po' la sensazione di perdere tempo. Però
3: io, ecco, esatto, la stessa prospettiva con la storia. Cioè, cerca, no? Partendo dalla storia, dalle biografie. Ultimamente sono entusiasmato alle biografie. E quindi, insomma, è un po' la stessa
2: cosa.
3: Ma
2: li compri o li prendi in biblioteca?
3: Io sono di quelli che va a comprarle.
2: Io invece sono un prestatore della biblioteca. Sì, sono un prenditore di libri in biblioteca, tremendamente in ritardo. Ho riportato ieri, lo posso dire, forse, non lo so, comunque, un libro alla biblioteca di Barberino del Mugello in ritardo di non so quanti giorni. Chiedo scusa ancora tuttora alla biblioteca di Barberino del Mugello.
3: Io c'ho una compagna e un figlio invece che vanno costantemente appunto in biblioteca a chiedere, appunto, a prendere libri in prestito. Io non lo so, fa parte un po' del rituale quello di entrare in libreria a perderci un po' di tempo. Lo faccio con i vinili e con i libri.
2: Ma sei un lettore di bandelle, leggi la prima pagina, la dedica all'ultima pagina, come il titolo,
3: il titolo e la copertina. Ma io penso di decifrare abbastanza i libri dalla copertina. La copertina è fondamentale, titolo e la copertina.
2: Ok, io ammetto che leggo le ultime tre parole, tipo le ultime tre righe
3: del libro.
2: Sì. Devo leggere il finale,
3: le ultime, non le prime.
2: Devo leggere il finale.
3: In genere il parametro,
2: o anche ringraziamenti, è una roba, anche questo fetish per i ringraziamenti, non
3: ma
2: lo
3: perché
2: so
3: sono, no, sono comunque un indice di chi scrive e che prospettiva ha.
2: Nel frattempo c'è un grande Daniele Bianchini qui con uno stile imparagonabile, ragazzi, davvero. Di una bellezza unica,
3: anche il cappellino, direi, no?
2: Sì, esatto.
3: A proposito di questo, direi che è molto carina la maglietta di Nova Radio.
2: Molto bella, c'è uno spazio qui alla festa di Gadget veramente interessante. La magliettina è davvero molto molto carina. La trovate
3: allo stand di Nova Radio.
2: La trovate allo stand. E io rimando Marco Zanchetta a cercare un altro pezzo su che...
3: Mentre tu dici delle cose?
2: Mentre io dirò delle cose, sì.
3: Come si mangia stasera? Chi lo sai tu com'è? È il circolo di Barberino che fa da mangiare questa sera. E c'è il menù sia... onnivoro che il menù vegetariano, quindi anche una buona occasione per entrare nella festa e venire a, perché ogni sera si alterna un circolo diverso, no? che prepara la cena. Questa sera tocca a Barberino, vediamo come va. Noi non mangeremo, saremo qui alla radio a digiuno fino alle 9, però insomma altri, chissà, forse qualcuno, forse qualche anima buona ci porterà uno spritz. Tu che dici, Giacomo? Non lo so.
2: Io, sarebbe bello che questa richiesta venisse in qualche modo
3: raccolta.
2: Sì, raccolta,
3: sarebbe,
2: esatto,
3: un bel gesto del direttore anche, no? Secondo me, cioè arrivare qui e dire vai, siete qui, insomma, adesso fa finta di parlare, quindi insomma comunque
2: sarebbe davvero davvero bello. Non ci sente,
3: non ci
2: io
3: sente,
2: nel
3: ci
2: frattempo
3: sente.
2: Vado di Bobo Rondelli, non so perché,
3: ma bravi,
2: ma
3: no, scusa la curiosità, cosa hai scelto di Bobo
2: Il budello di Tumà. Così, così.
3: Vai,
2: così.
3: Vai.

0: Eccoci qua di nuovo. Bobo Rondelli è sempre un asso nella manica, come ha sempre il... Prima ero a casa che ascoltavo il primo album degli Ottavo Padiglione, era sempre Bobo Rondelli, allora agli esordi. Ma attenzione,
1: stavo cercando ma mi sono perso nei meandri di Spotify e poi mi è venuta bella. Cercavo l'Ottavo Padiglione.
0: Cercavi un pezzo specifico?
1: No. Però poi mi sono perso, niente, Spotify non ce la facciamo.
0: Ma abbiamo un momento particolare perché abbiamo ospiti, abbiamo delle poltrone qui davanti alla postazione, abbiamo ospiti gli End Logic, che vorrei innanzitutto si presentassero direttamente con nome e cognome e diciamo ruolo nella band.
2: Ciao, io sono Lorenzo Pellegrini, voce e chitarra della band.
3: Ciao, io sono Miriam Fornari, tastiere e voce, si può dire.
0: Si può dire.
4: Io sono Alessandro Cianferoni e sono il basso. Daniele Cianferoni, batteria.
0: E benvenuti alla Stella Rossa, innanzitutto. Grazie. Come che vi pare? Un ambiente che vi... dove vi trovate a vostro agio?
3: È un lusso totale, adoriamo suonare qua.
0: Ma insomma, la Stella Rossa ormai sta diventando anche un appuntamento, no? Per uno dei modi per tenere anche viva questa città.
2: Mm?
0: Un luogo autentico, prego.
2: Noi ormai siamo affiliati a Arci, abbiamo fatto Alex Fila, l'Impruneta, c'è di peggio. I ragazzi di Arci ci coccolano.
0: Perché siete fiorentini?
2: Sì.
0: Tutti fiorentini?
2: Quasi.
3: Io sono di Perugia.
0: Ah, di Perugia, vabbè, comunque insomma, ecco. E quindi la prima, diciamo così, un po' fuori dalla musica, vista anche la differenza di età, che insomma. E Firenze, che ne pensate di Firenze? Voi avete, tra l'altro, voi durante la carriera avete avuto modo anche di spaziare molto, no? Arrivare anche oltre oceano con le vostre esperienze, quindi insomma avete visto anche realtà di altre città, penso anche a livello culturale, a livello di spunto, di occasioni musicali. Quindi tornando a Firenze, che impressione vi fa?
2: Ma senti, sicuramente Firenze c'è una ricchezza di musicisti, artisti, creativi incredibile. La cosa si dice sempre che manca magari un po' un collante, qualcosa che è da anni e anni che si prova a creare una scena, però insomma, rispetto magari a altre città questa cosa per mille motivi non sta succedendo, però quello che sta succedendo è che ci sono un sacco di realtà come Connections, comunque, come Lumen, che posti che comunque fanno tantissimo per la
0: spazio
2: città.
0: Sì,
2: quindi
0: in
2: insomma
0: modo.
2: In questo periodo c'è grande cambiamento anche grazie a quello.
0: E che altra città vi ha colpito in particolare invece fuori Firenze? Che altra realtà può essere non lo so se è successo, no? In qualche luogo.
4: Vabbè, sicuramente Milano, Torino, le città magari più insomma direi al nord. Sicuramente c'è una scena maggiore, insomma, anche più opportunità, però magari io non farei a cambio, ecco,
0: non faresti comunque a cambio, questo è il dato. Non faresti a cambio. E che volevo dirvi? Allora, parliamo invece di musica, no? Parliamo un attimo di voi, no? È un po' difficile, non lo so, voi riuscite a definirvi musicalmente dentro un...
2: Ma sì, possiamo dire comunque...
0: Perché ascoltandovi c'è molto, no?
2: Secondo te...
0: Stavo cercando da voi un aiuto, nel senso che anche rispetto poi alle relazioni anche diciamo così professionali che avete avuto, alle relazioni dal punto di vista musicale, avete spaziato da Paolo Fresu a Iverdena, quindi voglio dire, ecco, volevo un aiuto.
2: Per anni abbiamo provato a chiamarlo tipo pop, experimental pop, perché di fatto è pop, perché c'è la canzone, la strofa, il ritornello, però dentro c'è di tutto, appunto, c'è... Chi di noi ha studiato jazz ci ha infilato un po' di qualcosa di quello. C'è il rock,
0: infatti, no?
2: Ci sono dei suoni dell'elettronica.
0: C'è dell'elettronica.
2: Il soul.
1: Abbiamo un'invasione di campo.
0: Abbiamo un'invasione, una piccola invasione di campo. Quindi diciamo, ecco.
2: Quindi sì, direi pop alternativo con tante sfumature diverse. Comunque c'è una matrice rock, elettronica forte anche, sì.
0: E la domanda viene spontanea. Sarà per il tipo di trasmissione che io ho fatto e che farò a Nova Radio, diciamo. C'è una qualche ispirazione a monte rispetto, diciamo, parlando di autori italiani o stranieri che possono avervi ispirato o che apprezzate in modo particolare, no?
1: Il direttore dice: questa me la sono segnata, la trasmissione che farò a Nova Radio.
0: Eh sì, sì.
1: L'eterna
0: promessa, no? L'eterna...
1: Qualcuno dice settembre-ottobre, ha già detto settembre-ottobre.
0: Girano voci, poi ci sarà qualche scusa.
2: Guarda, ti direi... tutti noi siamo molto, veniamo da ascolti fuori Italia, per questo anche i primi dischi And Logic erano in inglese, anche
0: infatti,
2: con
0: riferimenti, era l'altra domanda,
2: sonori a quelli. Però devo dire, negli ultimi anni c'è una scena italiana molto figa. Il primo nome viene in mente ovviamente Io sono un cane, tutta mm-hmm. la scena bolognese, mm-hmm. Daniela Pes, che fanno proprio appunto fanno quello che vogliono, e soprattutto cioè, non sono legati all'hip hop, all'indie italiano, a quello che insomma anche quando abbiamo iniziato a suonare era...
0: Ma quindi stiamo parlando comunque del contesto italiano.
2: Sì,
0: è relativamente recente.
2: Sì, esatto. Poi appunto Verdena, tornando anche al discorso
0: tornando
2: di Alberto Ferrari,
0: ai famosi anni 90,
2: sicuramente allora. Mostri sacri sono loro, qualcosa di Subsonica, ecco. Rock italiano. Però sì, sicuramente ci siamo tutti formati su altri ascolti. Anche per questo poi cantare in italiano ti deve anche un po' trovare un modo, non avendo tanti riferimenti, stiamo anche cercando.
0: Chi scrive i testi di voi?
2: Io.
0: Tu, ok. Ecco, appunto, no, perché poi al di là di leggerlo, no, nelle riviste musicali o nel vostro passaggio dalla lingua inglese alla lingua italiana, no, che è vorrei sentirlo da te, no, al di là, cioè cos'è, una maniera più, diciamo, più un'esigenza di esprimersi in maniera più spontanea, più intimista, più diretta, non lo so.
2: Sì, ti direi di sì, perché appunto anche il fatto di aver scritto all'inizio in inglese veniva anche molto da una roba post liceale, perché comunque inizi a scrivere e cantare in inglese, continui così e poi a un certo punto ti rendi anche conto che a parte non conosci bene la lingua come certo. la tua madrelingua, e poi tante cose le stai traducendo da un'altra lingua e quindi comunque stai mettendo anche un po' una barriera rispetto a quello che vorresti dire. E sicuramente è molto più difficile perché sei anche molto più esposto e visibile, però devo dire la soddisfazione è molto più grande, perché nel senso stai parlando direttamente
0: certo.
2: a chi ti ascolta.
0: Certo. E stasera canterete anche in inglese o sì?
4: Sì, faremo un paio di pezzi del disco vecchio.
0: Del vecchio disco.
4: Diciamo prevalentemente in italiano, ma qualche pillolina in inglese ci sarà.
0: Ci sta in effetti. E parliamo dell'ultimo EP allora, no? Volete dirci qualcosa su... Io c'ho questa... Vieni giù.
2: Chi ti guarderà?
0: Perché poi la domanda era su quello, no? Perché è un pezzo che rimane, no? Che rimane nella testa e che rimane nella testa proprio per il testo, no? Secondo me per... E volevo un po' anche sentire da te questa eterna... Come si può dire, no? Questo confrontarsi con una realtà spesso virtuale, ma comunque con una realtà che urla, una realtà che si impone, una realtà di protagonismo, no?
2: Sì, sì.
0: E questa però questa ambiguità interna, no? Di dire, no? Chi mi ascolta se non urlo, no? Come dite voi,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì. Sì, è anche il discorso di cercare di ritagliarsi uno spazio per se si ha voglia di dire qualcosa in uno spazio
0: in maniera...
2: completamente saturo, no? Dove non c'è spazio per nulla, e soprattutto l'offerta è incredibilmente superiore alla domanda, nel senso che comunque c'è molto meno possibilità di ascoltare una cosa, di poterla assaporare, perché proprio non c'è spazio, non c'è
0: certo,
2: tempo.
0: No, infatti.
2: E quindi il discorso è anche se vuoi condividere quella cosa, se vuoi esporla, non basta dirla, ma devi urlarla, devi anche... in modo magari che non risuona quindi, come lo faresti, devi proprio forzarti di farlo in modo
0: quindi devi farlo
2: in un certo senso, sì, perché se no rimane invisibile o rimane molto privata come cosa. Però appunto a volte succede che quando una cosa ti appartiene molto e vuoi condividerla è un peccato, cioè è frustrante che rimanga solo un fatto, privato.
0: Chi è il più social di voi, il più proiettato? Lei più proiettata.
3: Dai, io te più o meno.
4: Sì, io forse più sofferente. La verità è che noi siamo più vecchi e quindi siamo dei boomer del gruppo, non sappiamo niente.
0: Immaginati,
4: non so.
0: Me.
4: Sono accendere e spengere, non so niente.
3: Cioè, se io non facessi la musicista nella vita, probabilmente non avrei nessun social, capito?
0: Ah, ecco, cioè, ecco. Infatti, quindi
3: cioè,
0: è in qualche
3: trovo
0: modo
3: trovo una sorta di divertimento nel farlo perché devo, ma
0: perché
3: sono
0: è
3: totalmente
0: forzata.
1: Però
3: cioè,
1: mi interessa questo aspetto, cioè la promozione anche della vostra musica attraverso i social, come la vedete cambiare anche attraverso, insomma, l'evoluzione proprio dei social e delle piattaforme stesse.
5: quanto bisogna forzarsi a essere social, a postare, a fare contenuti un po' appealing anche per quel pubblico lì, oppure insomma sono una reale e normale conseguenza poi della produzione musicale?
2: Sì, guarda, ti direi, il confronto è col disco precedente, che abbiamo provato a fare una cosa un po' più alla vecchia, concept album molto basato sul vinile, sulla comunicazione anche fisica, e sui social siamo stati molto acriptici, molto anche zero martellanti, no? Zero reel, cose, anche cose fatte apposta, forma breve, e devo dire non ha funzionato, nel senso che comunque ovviamente ha girato meno perché non hai fatto, non hai comunicato tramite quei canali,
5: non hai seguito le logiche, certo.
2: No, e per noi è stato bello, nel senso comunque è stato più rilassante sicuramente che fare come si è fatto ora a questo nuovo giro, anche per sperimentare, fare un po' più la cosa dei videolini, del video di 30 secondi dove fai il ritornello, che comunque
5: ti diverte?
2: Ma devo dire assolutamente no, però cioè è una,
4: se fosse gratis
2: tra l'altro, però è una forma, tra l'altro è uno strumento come un altro, quindi comunque un modo per farlo artistico, può essere uno stimolo farlo, okay. Però in ogni caso lo sai che stai giocando a un campionato dove sei in mezzo alla pubblicità di Amazon e dei gattini, e quindi te nel mezzo stai mettendo 30 secondi, quindi
4: triste, eh?
2: Però triste. Fai conti
5: ora
2: quello.
5: Buttata lì così tra Amazon e gattini, in effetti è un po' triste,
0: è abbastanza,
5: sì, però fair enough, sì.
3: Allora, cioè, essere costretti a fare questa cosa non è bello, però voglio anche dire il lato bello di questa cosa è che, vai, comunque i social creano una rete, quindi tipo, cioè, ci a sta. Me ho fatto un altro concerto, insomma, del mio progetto a Firenze 2 anni fa, è venuto un ragazzo da Grosseto che mi ha conosciuto per una sponsorizzata sui social, quindi quando succedono queste cose è bello.
5: Chiaro.
3: È pubblicità che comunque serve, però devo dire che un po' ci forziamo tutti, almeno noi ci forziamo, perché non
5: siete poser, dai, ok. Va bene.
0: Solo una piccola pausa, intanto vi do 30 secondi per proporci il prossimo brano.
5: Esatto, e venire anche qua a scriverlo e a digitare.
0: Intanto lo mandiamo. È un po' difficile fare...
5: Ma no, come volete, vi lasciamo.
0: Il vostro lo mandiamo dopo, magari. Qualcun
5: okay.
0: altro. Qualcuno
5: ok, Zanchetta
0: che,
5: dice
0: che...
5: il vostro
0: no,
5: dopo.
0: Ho sbagliato.
5: No.
0: Poi comunque
5: io vi lasciavo liberi di scegliere, insomma.
0: Quindi è difficile. No, ma vi ho lasciato 30 secondi. Sì, quindi sì. Intanto.
4: Sono già passati 15.
5: chi di voi, no, anzitutto, chi di voi quattro viene a scegliere?
2: Lo fa Ale.
5: Dai, Ale, su.
0: È anche difficile.
2: Lui
0: va e così lo mettiamo a sorpresa. È anche difficile, diciamo, fare opposizione, tra virgolette, no? Culturale, cioè proporre dentro un sistema di questo tipo, no? Dentro Amazon, dentro Spotify, sappiamo anche tutto quello che c'è dietro, no? A certe piattaforme, a certe logiche, a certe impiego anche dei capitali che ne stanno dietro, però è un gioco a cui bisogna giocare, no? È un po'. Però insomma, spazi come questo forse sono anche l'occasione per fare altro, no? Per proporre altro.
2: È un po' il principale modo, anche perché è l'unico modo per andare, cioè per fare di persona una cosa, cioè di suonarla dal vivo, e anche poi, cioè, l'unico posto dove ormai girano i soldi, cioè va detto anche così, nel senso che
0: la musica dal vivo?
2: Sì, perché le economie legate alla vendita dei dischi o della propria musica è
0: veramente
2: è
0: inesistente,
2: minima, no? Quindi
0: c'è anche questo paradosso,
2: eh sì,
0: no?
2: Quindi okay. C'è anche un'esplosione della musica dal vivo anche per quello, ma anche perché la gente che ascolta qualcosa magari non sa se è un robot o se è una persona vera, magari vai dal vivo e te la
0: ed è vero, sì. Stampate anche in vinile voi?
2: Lo scorso disco sì, l'abbiamo fatto in vinile. Ora appunto questo EP, mi chiedevi poi dell'EP,
0: sì,
2: è come se fosse un'anteprima poi di un lavoro più grande che uscirà in futuro, cioè insomma noi siamo molto, anche se non l'abbiamo vissuto, come dire, non siamo di quella generazione lì, ma il vinile c'ha un fascino.
0: Ma il vinile torna,
2: incredibile,
0: sta tornando in qualche modo, sì. No? Io sono tra i fanatici che gira i mercatini per trovare i vinili. E solo una cosa, mandiamo
5: vai,
0: il brano, vai.
5: No,
0: poi
5: no,
0: poi
5: vai,
0: proseguiamo,
5: sentiti libero.
0: Era l'ultima domanda sui video. Fate dei video molto, a me sono piaciuti molto, sia quelli più vecchi che l'ultimo.
5: Beh, se la reference è quella del pezzo che hanno scelto, raga, vogliamo, perché
0: è a sorpresa. Chi cura i video? Chi li pensa? Come funziona la nascita di un video?
2: Noi abbiamo un art director che ci cura tutta la parte estetica dai video, le foto,
4: cioè, tanto fa figo dire c'era
5: un art director, ragazzi,
0: è qui la art director.
4: La nostra amica, gli diamo 4 euro ogni 6 mesi.
2: No, no, di più. Guarda, ci sta ascoltando.
0: C'è l'incasso di Spotify.
2: E abbiamo
3: il nome della director.
2: Mi interrompo. Si chiama Elena Molino, che è una grande.
5: Ciao, Fiorentina. Elena.
0: Ciao Elena.
2: È aretina, ma vive a Firenze.
5: Buono.
2: E, no, non è aretina, di Montepulciano. Non si può, cioè, è di Fogliano. Fogliano della Chiara. Ora, speriamo non
5: mescoliamo.
2: Non mescoliamo. E nulla, da quando abbiamo delegato a lei tutte le faccende legate all'occhio. Vogliamo, perché insomma lei è bravissima e noi non siamo...
0: Però lei ascolta e propone, cioè, sì, è proprio una curiosità personale,
2: è una,
0: cioè,
2: collaborazione, dove è una collaborazione. Ci facciamo dei mega viaggioni sulla musica e... però lavoro molto approfondito anche di, cioè, cercare di rendere in immagini quello che è il concept della musica.
0: Sentiamo un po' cosa ci avete proposto.
5: Signore, signor Björk.

0: Io non vorrei sfumare neanche un secondo di Björk, quindi mi sento super in colpa a togliere anche solamente veramente un secondo. Intanto ci ha raggiunti una radioascoltatrice, sì, di Nova Radio, sempre, tutti i giorni, che ha vinto un saluto a Nova Radio.
1: Sì,
0: ma come l'hai vinto?
1: Dal banchetto dell'Arci, cioè una pesca miracolosa, non lo so, fortunata, e puoi vincere tanti premi, compreso il saluto.
0: Sei contenta di aver vinto questo premio?
1: Sì, dai, sono in imbarazzo, però sì.
0: Intanto presentati.
1: Sono Sara.
0: Ciao Sara, e come mai stasera passavi dallo Stella Rossa?
1: Perché abbiamo un banchetto con il Blif.
0: Ok.
1: Nell'area fumetti.
0: Casualmente.
1: Insieme a Like Design.
0: Casualmente abbiamo scoperto anche che suoni in un gruppo.
1: Sì, canto. Sì.
0: Canti, sì, ok. Sì. Tra poco ascolteremo un pezzo del gruppo. A parte gli scherzi, ti capita mai di ascoltare Nova Radio?
1: Sì, ogni tanto sì.
0: Dai, top. Sì,
1: sì. Sto verso Pontedera, però comunque sì. Sì. Streaming. Difficile. Lo streaming.
0: Dub, giusto? Dub. In dub. So che in dub si può fare.
1: Sì.
0: Senti, a questo saluto, chi vuoi che raggiunga qualcuno in particolare? Vuoi fare un appello?
1: Oddio.
0: Non so, mi sembra tanto anni 90.
1: Sì, no, infatti.
0: Non so cosa dire.
1: Facciamo. Non lo so, sì.
0: Presentiamo il pezzo, casomai.
1: Saluto tutti, sì, il pezzo è. Che cosa mettiamo allora?
0: EM3025
1: del mio duo che si chiama Zaide, e niente.
0: Vi troviamo da qualche parte, vi possiamo sentire,
1: sì,
0: nelle prossime.
1: Quasi tutte le piattaforme.
0: Fate anche delle date live?
1: Per adesso no.
0: Ok.
1: Comunque nell'inverno probabilmente sì.
0: Dai, diamo un assaggio ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.

0: E questi erano gli Xaide, proposti da una nostra ascoltatrice che ha vinto il premio Saluto a Nova Radio.
1: Esatto, e noi ci avviamo alla conclusione di questo spazio durato quasi due ore, Marco, alla fine, partito parlando di CPR, di nuovo patto europeo sull'asilo e la migrazione. Io di nuovo chiedo scusa a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di avervi fatto due palle incredibili per un'ora
0: sabato
1: su
0: sera.
1: Questo. Però di questo parliamo e poi...
0: torniamo agli End Logic.
1: E poi adesso
0: sera...
1: con gli End Logic, esatto.
0: Che suoneranno, a che ora suonate, ragazzi?
2: Alle 10:30 da cartellone così.
1: Gli End Logic adesso vogliono andare a mangiare magari.
0: Quindi tutti alla festa della Stella Rossa alle 10:20, insomma, ecco, pronti davanti.
2: Anche prima, perché prima c'è Golconda, rapper, cantautore, molto bravo, prima di noi.
0: Ottimo, ottimo. Allora prima, allora a cena addirittura direi.
2: A cena, venite subito, appena potete.
0: Andate a mangiare.
3: Anche prima, perché c'è una merenda.
1: Esatto.
0: C'è l'aperitivo.
1: Aggiungo che qui Zanchetta nessuno ci ha portato lo spritz.
0: Ma adesso che ci sentono in cassa, magari qualcuno...
1: Ci volevano premiare con questa cosa, ma non è mai arrivato.
0: Non è mai arrivato. E nessuno continua ad ascoltarci. Ascolta, e quindi voi stasera state andando a mangiare al circolo di Barberino, che questa
2: mangiare
0: sera...
2: i tortelli.
0: Siete onnivori o vegetariani? Perché c'è proprio due canali diversi.
2: Per ora onnivori.
0: Tutti onnivori, ok. Però Giacomo, cosa volevi chiedere loro, la cosa?
1: Volevo chiedere del disco. C'è un disco in uscita fra qualche mese.
2: Si spera entro la fine dell'anno.
1: Entro la fine dell'anno.
2: Entro la fine dell'anno.
1: Chiudiamo
2: sì.
1: bene il 2026, esatto. Dai.
0: E quindi
1: raccontaci un po'.
2: Praticamente è un concept che parte da questi tre pezzi che sono usciti, quindi amplia il discorso, poi lo devia in qualche modo, però insomma segue un po' le tracce di questo nuovo sound rispetto allo scorso disco, che è un po' più ritmico, un po' più energico, più spedito, meno, diciamo, meno prog per certi aspetti, però insomma alcune cifre abbiamo comunque cercato di mantenerle, però sì, è più, anche forse un po' più minimale per certi aspetti, sì.
0: E quindi lo troveremo sulle vostre piattaforme social, tornando al discorso iniziale,
2: esatto,
0: anche su un supporto materiale o no?
2: Si spera di sì, sul famoso vinile, chissà, anche CD, però insomma questo da decidere, però insomma sarebbe bello non averlo solo liquido.
0: Certo, infatti, no, anche il CD, no? Sta un po' tornando,
2: sì,
0: anche il CD.
1: Disco fisico, certo.
2: La cassetta, tutto torna.
0: La cassetta torna, la musicassetta, anche se la cassetta c'è questa cosa del... Chi la usava all'epoca, dei nastri che si spezzano,
2: si
0: smagnetizza, si spezza, sono un po' così.
1: Sarà un'estate in cui vi vedremo un pochino poco, causa alcuni motivi molto
0: ecco,
1: belli.
0: Ecco,
1: che
0: quello lì volevo arrivare.
1: Solamente, non lo so, i diretti interessati ci potranno dire, il diretto interessato, se volete.
3: Che succede, ragazzi?
2: Ma, non lo sai?
0: Succede a te, eh? Abbiamo una paternità.
1: Esatto, la domanda partiva dal farete delle date e giustamente la risposta è suoneremo un po' meno.
3: Cambieremo pannolini.
2: Esatto.
0: Cambierà i pannolini.
1: Che però ci sembra comunque una bella prospettiva, dai, per
0: certo,
1: l'estate.
0: Certo, per il prossimo anno e mezzo ti dovrai dedicare ai pannolini e agli asili nido.
3: Bene,
0: va bene, ragazzi, allora niente, in bocca al lupo per questa sera. E più in generale per tutto, voi siete partiti da Firenze, tra l'altro, con il Rock Contest, no?
2: Del 2016. No. Dicembre 2016.
0: 16, appunto, quindi 10 anni fa, quindi siamo ancora a Firenze, vi auguriamo anche di tornare a volare oltre.
2: Grazie.
3: Grazie mille.
1: Noi concludiamo questa intervista con un pezzo loro, ovviamente,
0: certo.
1: Che adesso vai.
0: Che dell'ultimo EP o andiamo indietro?
3: Sì.
0: Vai.
1: Dell'ultimo EP io saluto, approfitto al volo per salutare Marco Zanchetta, che mi ha tenuto co-compagnia per questo spazio insieme, e saluto la festa di Stella Rossa di base, insomma, dove rimarrò, però ecco, adesso non vedo più nessuno, perché si sono tutti
0: sparpagliati. Vediamo se ci ancoreranno qui.
1: Guarda,
0: o no,
1: direttore,
0: adesso...
1: lo vedo in lontananza, Stefano è là.
0: Intanto facciamo andare la musica, noi ragioniamo di aperitivo e di prosecuzione, vai.

0: Ed eccoci, eccoci, eccoci.
1: Eccoci qui di nuovo per il saluto, no?
0: Esatto.
1: Abbiamo finito il turno.
0: Abbiamo finito il nostro turno, adesso c'è la cena, io qui vedo dei movimenti, insomma, di fretta, la gente c'ha fame.
1: La gente c'ha fame, comincia ad avviarsi verso i tavoli e le cucine e noi seguiremo loro, no?
0: Esatto, esatto, esatto. Di nuovo io ringrazio Marco Zanchetta.
1: Grazie a te, Giacomo, davvero.
0: Della trasmissione che ripartirà. Dai, cioè, stasera l'hai detto.
1: Ormai l'ho detto.
0: Cioè, stasera l'hai detto davanti al direttore, davanti a te, e non può non ripartire.
1: Non si può sottrarre, poi è sempre un piacere comunque, figurati.
0: Noi ci sentiamo invece fra pochissimo, probabilmente già questa settimana, mercoledì alle 19, con Mai Partiti su Nova Radio. Ringrazio davvero tutti e tutte, e vi lasciamo a un po' di musica.
1: Ciao,
0: ciao
1: a tutti.

and even harder to play with you, girl. Fade away. Fade away.

Grazie. Grazie mille. Io sono Golconda. La canzone che avete appena sentito si intitola Il mondo di Ambra. È la prima canzone che vi ho suonato stasera, ma è anche la prima canzone che abbia mai pubblicato. Quindi è così che è iniziato tutto. Non solo stasera. Racconta di un mondo bloccato, un mondo paralizzato dalle paure, ed è un po' un tentativo, forse un po' timido, ma è comunque un tentativo di farlo ripartire. Io sono molto contento di essere qua stasera perché apro le danze agli End Logic, che sono un gruppo di amici carissimi, e in più, in particolare, Lorenzo Pellegrini è colui che è dietro a molte, quasi tutte praticamente, le produzioni delle mie canzoni, quindi insomma è sul palco anche se non lo vedete. E quindi mi fa molto piacere, insomma, di questa condivisione. Ringrazio l'Arci e ringrazio appunto tutti i tecnici. E io proseguirei questa serata, che ho pensato come una sorta di viaggio da fare insieme. Siamo partiti dal mondo bloccato di Ambra e vorrei proseguire, però, lasciare questo mondo così, così complicato. Il prossimo mondo è... in realtà forse più complicato, meno noioso, ma più complicato, perché è un mondo dove fa molto molto caldo, più di Firenze a luglio, e è l'occasione di conoscere un personaggio molto particolare, che fa un lavoro molto particolare e che è sull'orlo di una crisi di nervi o di un burnout, come si potrebbe dire. Fa un lavoro a contatto col pubblico, non ne può più, e ha soltanto dalla sua questa fortuna, che sa reppare, quindi lui si sfoga così.

Sono Caronte e faccio il traghettatore, ma non nel senso che paghi un biglietto a ore. Il mio lavoro in effetti è particolare, ti trasporto ma non è che devi mica pagare. Per quello ci pensano altri, ai piani alti, se sei qui è perché l'hai fatta grossa ormai a

0: c'ha più voglia.
1: La mia è una vita piuttosto infernale. Devo prendermi le ferie, che se no finisce male. Faccio straordinari non pagati e di un contratto neanche l'ombra. E là dove si può ciò che si vuole non mi si ascolta. Nessuno mi tutela, nemmeno un sindacato. Credono che mi riguarda, che ormai sei abituato. Ma solcare l'acheronte è un lavoro usurante. Sarò pure un po' importante, ma son comunque figlio di tenebre notte, voi capite bene.

0: Grazie. Grazie, grazie mille. Questa era Caronte. E, è un singolo che ho pubblicato, quindi si può ascoltare. Mi trovate come Golconda, ho scelto un nome particolarmente difficile, però ormai è questo. Golconda. E, proseguirei le tappe del nostro viaggio, perché appunto ci aspetta un certo viaggio, perché poi devo lasciare il campo agli End Logic, quindi proseguiamo. Con la prossima tappa andiamo in un posto dove a me piace molto perdermi, lo faccio continuamente, l'ho già fatto anche in questa occasione più volte. È una città spagnola che si chiama Úbeda, che non è molto nota, per quanto poi io abbia scoperto che sia particolarmente graziosa, ma la cosa che mi ha convinto, mi è piaciuta di questa città è più per un modo di dire spagnolo che ho conosciuto quando ho fatto un Erasmus in Spagna. E il modo di dire è irse por los cerros de Úbeda, che vuol dire andarsene per i colli di Úbeda. Andarsene per i colli di Úbeda ha un significato ovviamente che equivale un po' al nostro partire per la tangente, divagare. Quindi una persona che inizia a parlare di una cosa e poi si perde in tutte le diramazioni del discorso finché si allontana completamente da quello che voleva dire, no? Quindi quando ho scoperto questo modo di dire ho detto vabbè, fantastico. E allora ci ho scritto una canzone che parla, dove immagino proprio di perdermi in questi colli.
1: Orde di parole corrono su questi colli, in frasi improvvisate, queste provocano crolli e vagano perdute, senza meta, senza senso. Io stesso mi ci perdo e anche adesso sono perso.
0: Alcune le ho viste tuffare dentro l'acqua di un fiume, di discorsi importanti naufragati in battute. Una mesta serietà, mano messa, scippata dalle tasche e dalle bocche nella ressa. E più che resta è già una rissa, ciò che resta tra chi mescola vocaboli e li getta nella mischia di chi ascolta e se ne infischia, parla vanvera. Pure lei li fischia, cavalieri.

Se qualcuno capisse mi avverte, io stesso ho smesso di ascoltarmi. Sto discorrendo fino a tediarti, su sto discorrendo che speri che salti la velocità. Diversa non conta quando non cambia la sostanza. Castellinare mi prendo una stanza, castelli di sabbia che rabbia c'è l'acqua.

torte. Loro cercano un senso preciso, vogliono un significato, ma Awid è stato ucciso e non c'è nessun sospettato. Chi cammina nei dintorni non è detto che ritorni, non sai quanti dialoganti dormono qui sepolti.

0: Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Questi erano i Colli di Ubeda. È il primo singolo estratto dall'EP che sta uscendo a pezzetti. E tra 4 giorni esce tutto insieme, però già questo singolo è uscito ed è il primo e dà il nome all'EP, perché appunto ho l'idea che un po' questo EP nasca un po' da questo disordine generato da un po' da questo scompiglio delle parole, nel senso delle parole. E proseguiamo questo viaggio. La prossima canzone è una canzone che ci sposta non solo in un altro luogo, ma anche in un altro tempo, perché nasce dall'incontro con una poesia di un anonimo che oggi di un anonimo del Medioevo che oggi diremmo tedesco. È una poesia, appunto, non sappiamo chi l'abbia scritta, però ha avuto una sua fortuna perché nell'ambito della filosofia esistenzialista è stata ripresa come esempio di un esistenzialismo ante litteram, e effettivamente leggendola anche a me è piaciuta molto e mi sembra che effettivamente vada un po' al cuore al cuore di qualcosa, e quindi l'ho rubata, cioè nel senso l'ho presa, l'ho rielaborata e ci ho fatto un ritornello, e diciamo che appunto in queste occasioni mi piace come dire rendere il favore, e anche nel modo in cui ve la presenterò c'è un omaggio a questo tedesco medioevale.
1: Ich komm und weiß nicht woher ich bin und weiß nicht.

possibilità di una situazione a metà tra qua e là, ed è una sacra verità, non lo nego, ma quello che mi preme in particolare adesso è che mi prendo l'impegno di non impegnare

rivesto. Non so perché ma mi diverto e rimango come un folle che ha perduto il proprio senno a spogliare le cose del loro piccolo senso. Grazie.

felice, perdo la notte perché mieto note come spighe, innaffio strofe finché trovi le parole fiorite.

Ammiro miracoli, oracoli strani, predicono strani spettacoli, vari tentacoli dal vetro opaco, vedo che rapiscono giovani anziani.

Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Avete ascoltato Non è una canzone, che è il secondo singolo che ho pubblicato. E poi tutta una serie di cose che sono nate un po' per caso dalla costruzione della base del pezzo, che non essendo per l'appunto in qualche modo una canzone, si è poi sfilacciato in tante canzoni diverse. Proseguiamo questo viaggio. Prossimo pezzo ci porta dritti in una periferia di una città molto grande. Possiamo pensare a delle città molto grandi che conosciamo: Roma, Milano, città di qualsiasi tipo, ma possiamo anche pensare alla periferia di una grande città come un concetto un po' più astratto, come fosse un non luogo, no? Ce ne sono tante di periferie simili. Questa è una di quelle periferie grigie, palazzi grigi, e il tempo è grigio, per qualche strano motivo il sole fatica a infiltrarsi in mezzo ai palazzi, e in questa periferia vive un uomo. È un uomo un po' particolare perché per la città è qualcuno che va tenuto lontano, per la città in cui vive è pericoloso. Possiamo pensare a quest'uomo come un diverso per la città: può essere lo straniero, può essere un senza tetto, può essere un malato psichiatrico, può essere qualcuno che la città vede come un diverso. Ecco, in questa canzone succede una cosa molto particolare, cioè che per la prima volta quest'uomo prende voce, prende la parola. Per essere precisi, per metà delle strofe la voce è quella del villaggio, della città, e nella seconda parte delle strofe la voce è quella dell'uomo. Ve ne potete accorgere perché cambia l'armonia, cambia il giro di accordi quando a parlare è l'uomo. Questa canzone si chiama C'era una volta un uomo ed è appena uscita, è il terzo singolo estratto dal mio EP.

C'era una volta, in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo amore sempre nero, se usciva dalla porta, era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole, somigliava alla sua vita, rimasta senza colore. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, o la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco, ma per sentirmi vivo non mi basta così poco, e resto in questo mio mondo dove ho perso ogni credo, dove persino il cielo sembra poco leggero, dove l'amore è un carcerato confinato in quell'isola deserta dove alberga il mio passato. So che tu hai bisogno

Era un tipo strano, o solo pazzo e basta. E camminava con la mano sempre a pugno in tasca. Certamente non so cosa, ma qualcosa tramava. Mi son trasferito altrove, mia figlia lo vedeva e tremava. E ancora se la sogna di notte, si sveglia, piange, dice con parole strozzate che l'uomo nero rende grigie le sue bianche giornate. È cattivo, brutto, sporco e minaccia la sua pace. Io ricerco la mia storia e anche qualche banconota, dentro ogni bidone, dentro una bottiglia vuota, dove dimenticate il resto reso dalle macchinette, dei parcheggi, del caffè, di merendine, altre schifezze, spazi ristretti, i soli rimasti.

Grazie. Grazie mille. Oh, adesso sto molto più leggero. E questa era C'era una volta un uomo, che come dicevo è il terzo singolo estratto dall'EP, è uscita da pochissimo, quindi se la volete riascoltare lo potete fare cercandola online. Visto che siamo arrivati in questa periferia, ho pensato che fosse il caso di parlarvi di un altro personaggio che vive per puro caso nella stessa periferia. A ben vedere vive nello stesso palazzo in cui vive quest'uomo che abbiamo appena conosciuto. È l'appartamento davanti al suo, ma i due non si sono mai incontrati perché sono entrambi tipi strani. In particolare questo secondo uomo, che è uno scrittore, quindi è lo scrittore, esce raramente di casa perché passa il suo tempo a scrivere in quella che ha ricavato nel suo appartamento, che ha ricavato come studio, una stanza in cui lui si mette il giorno, a volte anche la notte, e scrive. In questo momento lui sta scrivendo una lettera d'amore, e per farlo sta ripensando all'amore che ha vissuto lui, quindi alle sue storie d'amore. E nel farlo si è trovato immerso in queste sensazioni molto intense. Da un lato tutta la bellezza che lui ha vissuto, grazie all'amore, che lui ricorda e si porta dentro. Dall'altro però anche tutto il dolore che ha provato a causa dell'amore. Si trova in mezzo a questi due poli. La sensazione che vive è altamente contrastante e è molto concentrato, perché vorrebbe anche solo un piccolo pezzo di quello che sta provando riuscire a inserirla nel foglio che ha davanti, riuscire a scriverne.

Le cerco mentre le scelgo mentre danzano nude dentro l'incendio di un cuore sanguinante che lascia tracce di colore rosso vivo mentre muore. La sua bara è questo foglio. L'odore dell'incenso riempie l'aria del salone. L'intenso suo dolore fa da balia alle persone. Si rileggono nei versi lancinanti di terrore. Boccacce della vita quando non chiede per favore. A volte schizzi di sangue. A volte nel candore di fasce bianche, scrittore, navigatore di onde stanche, parole da morte, le ascolta e piange. Parlano d'odio, parlano d'amore, quando è potente la fragilità, risuonano sempre dentro le teste un'eterna e silente musicalità, risvegliano pianti prima il letargo, addormentando risate, insonnio, scagliano bocche drogate di risa su visi che prima sprecavano i giorni.

qui, nudo come una storia d'amore, solo come nello spazio, come un innamorato dentro un autobus, che accarezza il suo strazio, nero su bianco di punto in bianco. La parola si stacca, si fa canto, vola alto. Si rompe l'incanto, perde lo slancio, espira in un rantolo. Tienimi la mano per favore, attraverseremo la prigione, corpo a corpo ogni tuo tocco rende suono il mio rumore, onde sonore infrante su una spiaggia piena di persone. Preso com'è dalla sua visione, la tua voce arriva solo a me, sembra sia come un sole, perché acceca, scalda, brucia, non serve una protezione. Per questo scrivo queste parole, le

Grazie. Grazie, grazie mille. Ci avviamo verso la conclusione di questo piccolo viaggio che apre le danze agli Endlogic. Soltanto una piccola curiosità, perché in questo studio di questo scrittore, di questa periferia, non c'è più nessuno. Lo scrittore è uscito, è una di quelle rare volte in cui la notte esce. Allora vorrei che ne approfittassimo per guardare un po' lo studio in cui lavora. Per esempio, alla base della scrivania c'è un cestino in vimini, è pieno di cartacce, probabilmente sono cose che lui ha scritto e buttato. Quindi approfittiamo del fatto che lui non ci sia per prenderne una. È un foglio accartocciato, macchiato, di vino, probabilmente ha scritto mentre era un po' ubriaco. Lo possiamo aprire perché è ancora leggibile, non è strappato. Patetico, recito versi d'amore, sollecito un esito, il fegato medico, produco oblio mentre curo l'umore, muro il mio io, scordo il tuo nome, ma l'eco delle tue carezze fa ancora rumore, l'eco si scioglie come le certezze davanti a un rossore, ti vedo dentro ogni faccia su un televisore, di notte davanti al portone, ti porto a letto nel senso che dormo avvinghiato al tuo nome. Sveglia al mattino, tormento che strappa il torpore, dura per ore. Leggo distogli dal nulla dei giorni, echi distorti, vagiti di bambini in culla, ingordi. Ho fame di te come l'oro del latte, attendo che mi inondi.

Non mi importa niente di te, o forse troppo. Una delle due frasi è falsa, quale non me lo ricordo. Esco di casa, che dentro non mi ritrovo. In bocca una strada, volto torvo e mi sono perso di nuovo. Ho nelle orecchie la stessa traccia di 15 anni.

0: perché pensavo fosse amore, ma era solo malattia. Oggi pomeriggio porto il cuore in farmacia. Ho perso tutti i treni che portavano a te. Dell'aereo ho paura. Patete con recito versi d'amore, sollecito un esito del fegato medico. Produco il bim mentre curo l'umore. Muro il mio io, scordo il tuo nome, ma l'eco delle tue carezze fa ancora rumore. L'ego si scioglie come le certezze davanti al sole. Ti vedo dentro ogni faccia su un televisore. Di notte davanti al portone ti porto a letto, nel senso che dormo avvinghiato al tuo nome. Sveglio al mattino, tormento che sarà per torpore. Dura per ore, l'ego distogli da lula dei giorni. E che distorti vagiti di bambini in culla ingordi. Ho fame di te come l'oro del latte, attendo che mi inondi.
1: Siamo gli amanti.

0: pensavo fosse amore, ma era solo malattia. Oggi pomeriggio porto il cuore in farmacia. Ho perso tutti i treni che portavano a te. Dell'aereo ho paura.
1: Ho paura perché?
0: Grazie. O forse troppo, che non è un commento a quello che ho fatto, ma è il nome di questa canzone, che è inedita attualmente, però chissà. Concludo e vi saluto con quest'ultimo pezzo, che è un pezzo che ha una storia un po' particolare, io adesso ve la sintetizzo. È nato da... c'era un ragazzo che adorava i cantautori italiani degli anni 70, e questo ragazzo una volta stava scrivendo il modulo SIAE per la sua etichetta e per la SIAE di questa raccolta che ha fatto dei due suoi cantautori preferiti, che sono De André e Tenco. E è un tipo molto meticoloso, che ha sempre cantato le canzoni di altri, ma che nasconde un piccolo sogno, e è quello di scrivere canzoni proprie, che è una cosa che non ha mai fatto. Lui è quello che ha sempre la chitarra, che suona sempre tutte le canzoni, mentre gli amici in spiaggia rimorchiano, lui flirta con la musica e gli va bene così, però in realtà coltiva questo sogno segreto di scrivere canzoni sue, con parole sue e note finalmente sue, ma non ce la fa, è bloccato, come forse è bloccato in un mondo di ambra, non riesce a superarla. Quella notte succede una cosa molto strana, perché compilando questa raccolta di canzoni di questi due suoi cantautori preferiti, che ha chiamato in un modo molto semplice, perché ha la vena creativa un po' bloccata, l'ha chiamata De André e Tenco, ha fatto un piccolo errore quella notte, lui ha fatto un piccolo errore, purtroppo, o per fortuna. E quello che succede quella notte è una cosa molto strana, perché è come se questo piccolo errore di battitura avesse come risvegliato una sorta di intelligenza artificiale di non so quale tipo, e si fosse generato così una canzone completamente nuova e completamente imprevista. Il titolo che aveva scritto prima di andare a letto per sbaglio era De André e Tecno.

0: parliamo ma mica ci capiamo, chiacchieriamo ma mica ci capiamo, la verità mi succede di mai, parole di libertà, meglio se parliamo.
1: Grazie, grazie mille. Grazie mille, è stato un piacere per me portarvi queste canzoni oggi. Io sono Golconda e sta uscendo il mio EP, tra 4 giorni esce, e quindi niente, sono contento di averlo un po' dato un'ultima spinta con questa bella serata. Vi lascio agli End Logic e vi ringrazio ancora per l'ascolto.

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

0: Buonasera a tutte e tutti, benvenuti alla Stella Rossa, grazie di essere qui. Non vi tedierò con chiacchiere da riso, voglio solo ringraziare tutte e tutti i volontari che rendono possibile questo festival, davvero senza di loro non potremo, quindi vi chiedo un applauso a tutte le persone che stanno concorrendo a questa manifestazione. Stella Rossa è la festa dell'Arci di Firenze, espressione di tutte le attività che svolgiamo, dal pomeriggio l'attività con i bambini, i talk, il Blitz Fest, la Sagra dei Circoli, i concerti, insomma spero ne stiate godendo. Abbiamo deciso di dare spazio questa sera, 5 minuti, agli abitanti di Piazza Tanucci, perché come sapete questo è un quartiere che ha vissuto questo fenomeno negli ultimi mesi, che non ci piace, siamo convinti di dover resistere insieme a loro, quindi... Non dico altro e gli lascio la parola e li ringrazio per essere qua.
1: Sì, ciao, buonasera a tutti e a tutti. Noi facciamo parte del comitato Tanucci Piazza Aperta, che si è costituito a seguito della sventura appunto che abbiamo avuto, ovvero dell'apertura della prima sede italiana del partito di Vannacci. C'è stato un movimento credo molto spontaneo e molto forte che ha raccolto decine e decine di persone fin da subito, fin dall'apertura della sede con una manifestazione il 28 marzo. Da quel giorno lì abbiamo messo in piedi tutta una serie di iniziative a cominciare dal 25 aprile, partecipato da decine e decine di persone.

0: Andremo avanti, abbiamo già in piedi una serie di idee, quantomeno, che vogliamo mettere in piedi a settembre. Firenze è stata liberata l'11 agosto come dato ufficiale, però le varie località che vanno verso nord e verso la Piana sono state liberate successivamente, nelle ultime settimane di agosto, e poi il resto dei paesi e delle città contermini a settembre. Pensiamo di mettere in piedi appunto un settembre antifascista, un'iniziativa su un grande pensatore prematuramente scomparso, Alex Langer. Organizzeremo una serata sulle nuove destre e sulle nuove resistenze. Quando c'è stata appunto la prima manifestazione, è successo che alcuni di noi, alcuni che hanno partecipato alla manifestazione, sono stati colpiti dal decreto sicurezza, hanno ricevuto delle multe. Noi abbiamo lanciato una raccolta fondi che potete trovare su GoFundMe o passando al nostro banchino all'inizio lì del viale, scansionando appunto il QR code. Anche questa è una battaglia importante che cerchiamo di portare all'attenzione dei cittadini. Abbiamo fatto appunto delle iniziative apposta, perché sono dei decreti liberticidi che pongono appunto in grosso pericolo le libertà di partecipazione democratica e di espressione dei cittadini. Quello che voglio dire per terminare è di sostenerci, di partecipare alle nostre iniziative. Potete vederle sui social, sia su Facebook che su Instagram, le pagine di Tanucci Piazza Aperta. E che altro dire? Resistenza. Ciao.
1: Grazie davvero. E adesso vi lasciamo agli End Logic.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. A Firenze ricordiamo che a Ponte Alpino per lavori RFI dalle 23 di domenica 5 luglio scatta lo stop della circolazione ferroviaria che si ferma alla stazione di Campo di Marte per i treni provenienti da sud. Sui nostri canali tutte le informazioni per cittadini e viaggiatori per muoversi con facilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. A Firenze ricordiamo che a Ponte Alpino per lavori RFI dalle 23 di domenica 5 luglio scatta lo stop della circolazione ferroviaria che si ferma alla stazione di Campo di Marte per i treni provenienti da sud. Sui nostri canali tutte le informazioni per cittadini e viaggiatori per muoversi con facilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia. Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta, Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: Closing Time, gli ultimi suoni del giorno su Nova Radio.

0: Grazie.
1: Grazie. Io sono terrorizzato, sto suonando così. Basta. Comunque, prima che esplodesse il mondo, stavo per dire, siamo molto felici di essere qui, siamo felici che siate venuti in così tanti, così tante. Adoriamo questo festival, uno dei festival più belli di Firenze, i ragazzi e le ragazze dell'Arci, di Nova Radio, eccetera, veramente fanno una cosa molto importante per questa città, quindi niente, siamo felici di essere qua.

C'ho anche la chitarra, mi va e mi viene, quindi non ci si fa mancare nulla. E? Bene, abbiamo fatto... Aiuto. Abbiamo fatto a fuoco tre pezzi di fila dell'EP che è uscito quest'anno, che si chiama Chi ti guarderà. Adesso facciamo un passo indietro al nostro primo disco, che si chiama Nobody Panic, e facciamo un pezzo che si chiama Ego.

Grazie. Adesso invece passiamo a un pezzo del nostro ultimo disco in italiano che si chiama Esseri Umani Perfetti ed è una ballad che si chiama Sipario, che parla della fine di una storia d'amore.

Grazie. Ora si fa un pezzo nuovo che si chiama Devi, che è quello che penso io in questo momento. Devi, devi, devi, devi. E non solo in questo momento.

Adesso faremo una cover, la nostra unica cover di Billie Eilish, Bury a Friend, un po' rivisitata. Rivisitata. Vai.

Grazie. Grazie, sei bellissime. Veramente stiamo godendo, cazzo.

0: Grazie. Maiale, Diane. Si può dire? Bene. Vi facciamo adesso un pezzo nuovo che ci tenevamo a farlo perché è un pezzo che ci sta piacendo particolarmente. E anche perché è un pezzo che parla di rabbia, che è un tema a me caro, soprattutto quest'anno, che è stato un anno molto non bello, e quindi è come se l'unica emozione che sono riuscito a tirare è la rabbia invece che il dolore, quindi la rabbia a volte va bene.
1: Mm-hmm.

Grazie. Ragazzi, noi siamo arrivati alla fine. Vi salutiamo con l'ultimo pezzo. Qui nel frattempo sta esplodendo le spie. Aspetta, si è rotto una corda, cioè strappa una corda. Così, sì, poi l'ho rimessa, così. Che dici? Non ti arriva il sample. Ti arriva, sa, abbassa un pochino. Intanto noi siamo Alessandro Cianferoni al basso. C'è il fan club, dai. E Daniele Cianferoni alla batteria. Miriam Fornari, tastiere e voce. Io mi chiamo Lorenzo Pellegrini, noi siamo gli End Logic. Grazie per essere stati. Grazie per essere stati con noi stasera. Bellissimi, bellissime. E vi salutiamo con un pezzo. Ah, grazie a Tommy Check che ha fatto i suoni. Grazie mille. Applauso per favore. E grazie allo Stella Rossa, tutti che ci hanno ospitato, è stato bellissimo. Vi salutiamo con l'ultimo pezzo che si chiama Libera.

0: Grazie a tutti. Buonanotte. Grazie. Vai. Si fa. Che perché siamo partiti veramente un po' col culetto stretto, quindi si rifanno le prime due per così, per un po' più carichi, no? Ci sta. Che perché manca poco, si piglia fuoco. Non si può dire. Cosa?
1: Quello dico il sample. Mi arriva malissimo il sample.
0: Ti arriva male il sample. C'è il fan club. Forza Ale addirittura.
2: Lo spengo di accendere.
0: Vai, si va comunque. Busca, non si usa, dai. Vai, le ultime due a fila e poi si va via. Però dateci una manina, vai. Vai. Vai.

0: Grazie. Coprifuoco. Grazie ragazzi. Grazie mille. Ciao.
1: Stai ascoltando Nova Radio.